0: nella battaglia finale il bene trionfa e il male viene sconfitto. Il re continua a combattere tutte le guerre e la regina si consuma nel dolore e nella follia. Nel frattempo, l'eroe buono acquista terreni e brevetti farmaceutici.
1: Divertiti con Helldivers 7, il videogioco più avvincente e cattivo di sempre.
2: Helldivers 7 è distribuito da Thanatos Multimedia e raccomandato da Istituto di Obbedienza Animale.

0: Cosenza è sempre dentro me, anche se io sono qui e cerco di rappresentarla sempre al meglio, quindi il più grande saluto che faccio è innanzitutto a voi che siete lì in regia a Radio Ciroma.
1: Sì, grazie.
0: E poi a tutti gli amici che sono a Cosenza, alle persone che comunque sia si fanno sentire, insomma. Un abbraccione a tutti ragazzi e vi ringrazio, siete grandi.

0: Sai cos'è un piumino?
1: Una trapunta.
0: Una coperta. Solo una coperta. Perché due come te e me sanno cos'è un piumino? È essenziale alla nostra sopravvivenza, nel senso cacciatore e raccoglitore? No. Allora cosa siamo?
1: Siamo consumatori.
0: Esatto, siamo consumatori. Siamo i sottoprodotti di uno stile di vita che ci ossessiona. Omicidi, crimini, povertà, queste cose non mi spaventano. Quello che mi spaventa sono le celebrità sulle riviste, la televisione con 500 canali, il nome di un tizio sulle mie mutande, i farmaci per capelli, il Viagra,
1: l'arredatrice,
0: poche calorie,
1: Martha Stewart.
0: Fanculo Martha Stewart. Martha sta lucidando le maniglie sul Titanic, va tutto a fondo, bello. Perciò vaffanculo tu e il tuo divanetto a strisce verdi Oma Shab della String. Io dico, non essere mai completo. Io dico, smettila di essere perfetto. Io dico, dai, evolviamoci. Le cose vadano come devono andare. Per me, forse potrei sbagliarmi. Forse è una terribile tragedia.
1: No, no, sono solo oggetti. Non è una tragedia.
0: Beh, ci sono un sacco di soluzioni versatili per il vivere moderno, amico.
1: Cazzo, hai ragione. No, non fumo. Sì, e poi la mia assicurazione coprirà tutto. Perciò. Che c'è?
0: Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono. Fa come vuoi, bello.

0: compañeros, nuestra nación está en bancarrota. Don Cherry está que abandonar el comunismo.
1: No se puede.
0: Solo, pero sabemos todos que este jambo nos haría volado. Telefonaré a Washington y diré que han vencido ellos.
2: Presidente, tres hombres quieren verla. Dicono de tener $1 trillion.
0: ¡Ay, caramba!
3: Oh, allora l'isola non è in vendita, eh? Mi dispiace. Ci potrà permettere almeno di vivere nel suo paradiso socialista.
0: Sta parlando di Cuba?
3: Esattamente. Vogliamo solo un trattamento privilegiato, data la mia favolosa ricchezza.
0: Puedo mirarla?
3: Vedere con gli occhi, non con le mani.
0: La prego, siamo todos amigos aquí.
4: Signor Burns, credo che possiamo fidarci del presidente cubano, ma che scherziamo.
3: Adesso me la ridia.
0: Ridar cosa? Oh.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 3:41.
1: Sei sintonizzato sui 105.7 FM.

0: Vogliono che vada a Las Vegas subito e che contatti un fotografo portoghese di nome Lacerda. Lui mi darà tutti i dettagli. Devo solo stare nella mia suite insonorizzata e lui mi cercherà. Che ne dici?
1: Dico che puzza di guai. Avrei bisogno di una marea di consigli legali prima che questa storia si concluda.
0: No, certo.
1: Come tuo avvocato ti consiglio di noleggiare una decappottabile velocissima.
0: Sì.
1: E ti servirà della cocaina. Un registratore per musica speciale. Camicia da capulco. Andartene da Los Angeles per almeno 48 ore. Addio al mio weekend.
0: Perché?
1: Perché naturalmente dovrò venire con te. E in più dovremo andarci armati anche. Fino ai denti.
0: Beh, perché no? Se una cosa vale farla bene.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

Non è qua il caso di entrare in ognuno di questi istituti. Si pensi, per capire la complessità della cosa, che nella democrazia romana, della Repubblica Romana, che è una democrazia diretta, c'è anche la figura del dittatore, cioè di colui che assume per un periodo delimitato i pieni poteri in caso di pericolo. Quindi la democrazia diretta ha una ricchezza di istituzioni e anche una raffinatezza nel modo come queste istituzioni cooperano fra di loro. Prendiamo per fare un esempio il caso del sorteggio. Il sorteggio per certe cariche che veniva fatto tanto ad Atene e tanto a Roma. Cosa mira il sorteggio? Mira a evitare che colui che ha una carica, che è un delegato, possa agire perché sia di nuovo rinnovata la sua carica, cioè quello che fanno continuamente con la rappresentanza i deputati, che si assicurano il consenso patteggiando interventi e voto di scambio. Il sorteggio, che ovviamente viene fatto fra un numero di persone di cui viene riconosciuta la capacità, tronca alla base tutto questo.

Tu pensa a un pianoforte. I tasti iniziano, i tasti finiscono. Tu lo sai che sono 88 e su questo nessuno può fregarti. Non sono infiniti loro. Tu sei infinito. E dentro quegli 88 tasti la musica che puoi fare è infinita. Questo a me piace. In questo posso vivere. Ma se io salgo su quella scaletta e davanti a me si srotola una tastiera di milioni di tasti, milioni e miliardi di tasti che non finiscono mai, e questa è la verità, che non finiscono mai, quella tastiera è infinita. Ma se quella tastiera è infinita, allora su quella tastiera non c'è musica che puoi suonare. E sei seduto sul seggiolino sbagliato. Quello è il pianoforte su cui suona Dio.

0: Arrabbiata tapioco! Prematurata la supercazzola o scherziamo?
1: Prego?
0: No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche scrivai come Fadina, come antifurto, per esempio.
1: Ma che antifurto, mi faccia il piacere. Questi signori qui stavano suonando loro, un cintrometta.
0: Ma no, aspetti, mi porga l'indice, eh? Lo alzi così, guardi, guardi, guardi. Lo vedi il dito? Lo vedi che stuzzica? E brematura anche. Ma allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce?
1: Vice sindaco? Basta, o sì, mi segua al commissariato, prego.
2: No, no, no, attenzione.
0: No, ma se ne sono baltati, secondo l'articolo 12, abbia pazienza. Se no, posterdati per due, anche un pochino Antani, prefettura. Senza contare che la supercazzola brematurata ha perso i contatti col terapia tapioca.
3: Che dopo succede, Paolini?
1: No, nulla, buongiorno, signor Necchi.
3: Buongiorno.
4: Ciao.
1: Questi
4: ciao.
1: Signori hanno voglia allora, di giocare.

Ecco, per esempio, la musica. La musica è legata ben poco alla realtà. O meglio, anche se è legata, lo è senza ideologie, meccanicamente. Come un suono vuoto, senza associazioni. E tuttavia la musica, per un qualche miracolo, penetra l'animo umano. Cosa risuona in noi in risposta al rumore elevato ad armonia? E come si trasforma per noi nella fonte di un immenso piacere e unisce e commuove? A cosa serve questo? E soprattutto a chi? Risponderete, a nessuno e a nulla. Così, disinteressatamente. Ma no, è improbabile, perché tutto in fin dei conti ha un senso e una ragione.

oczy, a idzie na bułkę dalej.

è appesa fuori, sulla teca, con quattro spilli. Si gonfia e si ritrae. Si gonfia e si ritrae.

Perché? Perché mentre il manganello può sostituire il dialogo, le parole non perderanno mai il loro potere. Perché esse sono il mezzo per giungere al significato e per coloro che vorranno ascoltare all'affermazione della verità.

Oggi su Radio Ciroma panca colazione. Zuppa di latte e vomito con mozziconi di sigaretta, caffè corretto alla sputazza, anfetamine e spille da balia nel perineo. Questo e tanto altro nella nostra colazione punk. La natura della vostra oppressione è l'estetica della nostra rabbia.

Princess. Colazione Pang, colazione Pang, colazione, colazione, colazione Pang. A Radio G Roma, sull'orologio atomico, è l'ora della colazione Pang.

0: Thank you.
1: A Cosenza comanda uno solo, piegati adesso e lavora per esso.
2: Quando in anticipo sul tuo stupore verranno a chiederti

dopo l'amore così sicure, a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato.

forse dell'amore era facile ormai. Non sei riuscita a cambiarmi, non ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a Maddie.

0: Ja, es gibt so manche Sachen, da kommt man nicht drum rum. Ich finde, es gibt Klassiker und es gibt auch Peinlichkeiten im Leben dieser Band, die man nicht verschweigen sollte. Dieses Lied gehört dazu.
1: L'accumulazione dell'essere, l'affermazione della libertà e dell'uguaglianza, il progredire della democrazia assoluta passano e subiscono soste e interruzioni. Questo processo, badate bene, non è un processo finalistico, non è un processo teleologico e neppure una mossa della filosofia della storia. Non lo è perché questa accumulazione dell'essere, che pur viva attraverso le vicende storiche, non è un destino e neppure una provvidenza, ma è la risultante, l'intersezione di mille pratiche e volontà, trasformazioni e metamorfosi che hanno costituito i soggetti.
2: Una regina come te in questa casa. Ma che succede? Ma siamo tutti pazzi. Ma io adesso sai che cosa faccio? Che ore sono?
3: Le 11.
2: Guarda, fra 5 ore sono qua e c'è una casa con 14 stanze. Te lo faccio vedere chi sono io. E che sono quei cenci che hai addosso? Ma che è? Ma fammi capire, ma sei, ma io, ma come, tu sei la mia e stiamo in questa stamberga con i cenci addosso. Ma io adesso esco, sai che cosa faccio? Ma io ti porto una pelliccia di leone con l'innesto di una tigre, te lo faccio vedere chi sono io. Senti, intanto però c'è un problema, siccome devo uscire mi puoi dare 1.000 lire per il tassì? In modo che arrivo più in fretta a risolvere questo problema volgare che abbiamo. Te lo faccio vedere chi sono io. Lascia fare a me.

Cosa ti avevo detto? Una casa, ma io sai che cosa faccio? Ma io ti compro un sottomarino. Perché? Se qui davanti a casa nostra quelli c'hanno la barca e rompono le scatole, io ti compro un sottomarino. Così sai, li fai ridere tutti questi.

tanto facciamo una cosa, io fra 5 ore sono qua. Tu metti la pentola sul fuoco, ci facciamo un bel piatto di spaghetti al burro mentre aspettiamo il trasloco. Poi ci ficchiamo a letto e te lo faccio vedere chi sono io, ti sgangaro, te lo faccio vedere chi sono io.

se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrei essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 33 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 22%.

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

0: Allora siamo intesi, signor Reagan?
1: Vedi, io so che questa bistecca non esiste. So che quando la infilerò in bocca, Matrix suggerirà al mio cervello che è succosa e deliziosa. Dopo 9 anni, sa che cosa ho capito? L'ignoranza è un bene.

Ho pensato a lungo. Ho ricordato. Con umiltà ho cercato. Ed ho capito.

L'autonomia della conoscenza, il suo non subordinarla alle attività di profitto, è centrale non solo per la formazione, ma anche per la capacità di dispiegare una fantasia desiderante, che è sempre stato l'elemento di rinnovamento degli studi e del sapere.

La bufera. La bufera che sgronda sulle foglie dure della magnolia i lunghi tuoni marzolini e la grandine. I suoni di cristallo nel tuo nido notturno ti sorprendono. Dell'oro che s'è spento sui mogani, sul taglio dei libri rilegati, brucia ancora una grana di zucchero nel guscio delle tue palpebre. Il lampo che candisce alberi e muri e li sorprende in quella eternità di istante, marmo, manna e distruzione, che entro te scolpita porti per tua condanna e che ti lega più che l'amore a me, strana sorella. E poi lo schianto rude, i sistri, il fremere dei tamburelli sulla fossa fuia, lo scalpicciare del fandango e sopra qualche gesto che annaspa, come quando ti rivolgesti e con la mano sgombra la fronte dalla nube dei capelli mi salutasti per entrar nel buio.

cousin Stan.

0: con sta stronza che so dura che sta mastica, ma che faccia?
1: Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia, attento fascio, che non ci metto niente.
0: A me fascio, io fascio. Assocco io, mica so comunista così, sa! So comunista così!

0: Even in the heat, turn into a heathen.
1: She made me feel like.

0: Cosa? Essere tu?
1: Beh, non so più neanche io, signore. Mi sono trasformata tante volte oggi che se riesce lei a capire...
0: Io non capirci. Spiegati meglio.
1: Temo di non potermi spiegare, signore. Perché io non sono più io, e cioè...
0: Bel garbuglio.

0: chiaramente, perché non è chiaro neanche a me.
1: Tu? Chi esser? Tu?
0: Beh, non le pare che potrebbe prima dirmi lei? Cosa? Esser lei?
1: Un'incognita. Per ora Brucaliffo.
0: Brucaliffo? Oh, che confusione, sembra un rebus.
1: Scioglilo.
0: Oh, non ci riuscirei.
1: Perché?
0: Beh, non so più niente, neanche quel che sapeva a memoria.
1: Recitalo.
0: Eh? Oh, sì signore. La vispa Teresa avea tra l'erbetta, volo sorpresa.
1: Stop. Non essere esattevolmente così. Ascoltare. Oh, il coccodrilletto nel fiume un dì discese e a nuotar sorprese di pesci un bel gruppetto. E tutto arcigiulivo gli artigli suoi arrotò, dischiuse poi le fauci e i pesci si mangiò.
0: Devo confessare che questa versione non l'avevo mai sentita.
1: Lo so, esser opera mia.

Buonasera a tutti, sono il canale della Magliana. Volevo sostenere Radio C Roma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

0: Telefono?
1: Telefono? Ha detto telefono? Ha detto telefono?
2: Non ti sei lavato le orecchie stamattina? Ha detto telefono!
0: Oh, casa!
1: Hai ragione, è la casa di E.T. quella.
0: E.T. casa telefono.
2: E.T. telefono casa.
1: E.T. telefono casa.

Radio Maria. Per me questa epidemia è un progetto criminale per creare un colpo di stato sanitario per costruire il mondo nuovo senza Dio, e sarebbe il mondo di Satana, insomma.

0: atenciones. Avertiamo i clienti che una signora, nostra cliente, ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

0: telefonato a mamma. Ha pianto dalla felicità. Ti darà il suo vestito da sposa e il merletto bianco.
1: Ma non posso sposarmi con l'abito di tua madre. Vedi, io e lei non siamo fatti allo stesso modo.
0: Qualche colpo di forza.
1: Ah no, te lo scordi. Oswald, voglio essere leale con te. Non possiamo sposarci affatto.
0: Perché no?
1: Beh, in primo luogo non sono una bionda naturale.
0: Non mi importa.
1: E fumo. Fumo come un turco.
0: Non mi interessa.
1: Ho un passato burrascoso. Per più di 3 anni ho vissuto con un sassofonista.
0: Ti perdono.
1: Non potrò mai avere bambini.
0: Ne adotteremo un po'.
1: Ma non capisci proprio niente, Oscar.
0: Ah, sono un uomo. Ma nessuno è perfetto.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11 e 40 minuti.
1: Radio Ciroma vuole proprio te.

This one is for all the bouncers. Big, big, monkey man.

0: Ha visto la povera contessa. Oggi ci siamo e domani non ci siamo più. Guardi, chi vuole essere lieto sia, che tanto domani non c'è certezza.
1: Che bei versi, sono suoi?
0: Sì, una mia cosettina giovanile.
1: Ah, anche poeta.

0: 30 novembre 1999. A Seattle, negli Stati Uniti, il vertice dell'Organizzazione Mondiale del Commercio dovrebbe inaugurare una nuova era del commercio globale, ma fuori dal centro congressi esplode la protesta. Oltre 40.000 manifestanti paralizzano la città e bloccano i delegati. Poi la situazione precipita. Vetrine infrante, scontri, gas lacrimogeni e centinaia di arresti. È la battaglia di Seattle, l'evento che porta il movimento antiglobalizzazione sotto i riflettori del mondo. Vittorio Agnoletto, portavoce del Genoa Social Forum.
1: Genova non nasce dal nulla. Genova fa parte del grande movimento altermondialista che fa il suo debutto sulla scena pubblica mondiale nel 1999 con la contestazione di Seattle proprio alla riunione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, del WTO. E in quell'occasione i movimenti dei lavoratori, compreso il sindacato nordamericano e gli studenti, si uniscono e fanno fallire la sessione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio.
0: La battaglia di Seattle non rimane un episodio isolato. Anzi, come ci racconta lo scrittore e attivista Valerio Monteventi, figura di riferimento della componente bolognese del movimento, dà inizio a una lunga serie di contestazioni ai potenti della terra.
2: A fronte di una situazione che sembrava, come succede parecchie volte, completamente ferma e amorfa, all'improvviso, a partire da una mobilitazione fatta a Seattle negli Stati Uniti, ci fu un'esplosione di movimento che coinvolse molti paesi dell'Europa e in primo luogo l'Italia. L'Italia sicuramente in quegli anni è stato uno dei luoghi dove il movimento No Global ha avuto uno sviluppo più ampio possibile.
0: La vittoria del movimento a Seattle mostra al mondo intero che il neoliberismo non è un destino segnato e che i suoi profeti non sono intoccabili.
2: La caratteristica di quelle mobilitazioni era molto diversa da quella dei decenni precedenti, nel senso che si partiva molto spesso da questioni di carattere internazionale. Si partiva dal fatto che degli organismi non eletti da nessuno, come per esempio l'Organizzazione Mondiale per il Commercio, decideva sui destini del mondo a partire appunto dalla vita stessa delle persone. E quindi si cominciò a parlare all'improvviso di globalizzazione e poi si mise attorno a quella parola, si aggiunse degli aggettivi, neoliberista, capitalistico, e quindi si capì che quello che stava avvenendo, questo cambiamento epocale dove si cominciava a ragionare a livello complessivo, era assolutamente necessario, anche come orizzonte per i movimenti, a partire dal fatto che il sud del mondo veniva percepito come il luogo dove poter sfruttare al massimo le persone, dove eliminare completamente una stagione dei diritti che in Europa ha prodotto certi risultati e quindi produrre dei livelli di sfruttamento incomprensibili per poi andare a cambiare anche la situazione, gli stessi abitanti dei paesi europei, perché poi questo tipo di cambiamento produce degli effetti che si vedono ancora oggi nel nostro paese, a partire in primo luogo dai diritti sociali che furono frontalmente attaccati, a partire dai contratti di lavoro, a partire dal reddito delle persone, a partire dalle modalità stesse del lavoro, della produzione, quindi dello sfruttamento che cominciava a prodursi in maniera molto concreta.

0: Una delle prime tappe della contestazione europea si svolge a Bologna.
1: Questa mobilitazione, che è una mobilitazione mondiale, cominciò ad avere come punti di riferimento i grandi convegni che queste organizzazioni mettevano in piedi per cambiare i destini di tante persone. Quindi, dopo l'appuntamento di Seattle, in Italia cominciò a costruirsi un movimento che faceva riferimento appunto a Seattle, a partire da un convegno che si tenne a Bologna, organizzato dalle Monde Diplomatique, sulle nuove economie, e in contemporanea a quell'appuntamento ci fu una manifestazione organizzata da Forza Nuova che cercava di scimmiotare i ragionamenti che il movimento cominciava ad abbozzare per quanto riguardava il discorso dell'organizzazione, con un'accentuazione di tutte le istanze nazionali sovraniste. Il discorso della presenza dei migranti veniva già allora lanciato come un grido d'allarme e di preoccupazione, di paura da creare appunto nella popolazione. Questa manifestazione europea di Forza Nuova, che questa organizzazione neofascista lanciò per il mese di maggio del 2000 a Bologna, trovò una grossissima mobilitazione. Più di 10.000 persone andarono in piazza e impedirono lo svolgersi di questo appuntamento fascista. E fu un evento, perché 10.000 persone in piazza non si vedevano da tempo.
0: Bologna è protagonista anche nel giugno del 2000 con la mobilitazione NOCSE.
1: A fronte di un convegno organizzato dall'OCSE sulle piccole e medie industrie nell'era della globalizzazione, in questo convegno si doveva parlare appunto di diritti del lavoro da diminuire almeno, di condizioni economiche diverse da produrre, quindi di nuovi anche modelli di contrattualistica lavorativa. Si costruì un movimento a partire dalla nostra città che si chiamava Contropiani NOCSE, che anche in quel contesto produsse una mobilitazione contro questo appuntamento. Furono tre giornate di mobilitazioni importanti, con manifestazioni di piazza, tentativi di bloccare l'arrivo dei convegnisti a Palazzo Renzo, e con una serie di incontri, appuntamenti, insomma, dove si discuteva di beni comuni, dove si discuteva di scuola pubblica, dove si lanciò la parola d'ordine dello sciopero generalizzato, che fosse in grado appunto di coinvolgere anche soggetti che erano nuovi rispetto ai modelli produttivi correnti.
2: Quello che a loro spaventa è quello che a noi ci fa crescere. Siamo tantissimi, dobbiamo continuare ad esserlo, dobbiamo continuare ad agire collettivamente, perché il movimento non si ferma. Possono usare tutte le armi che vogliono, ma noi andremo avanti. Non possiamo più tollerare che continui questo sistema ingiusto, questa cosa per cui 8 persone decidono e terrorizzano una città intera, un popolo intero, semplicemente per poter continuare a prendere da soli le decisioni.
0: E poi arriva Praga.
1: Ci fu in seguito una mobilitazione anche a Praga contro un vertice del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Europea e del WTO. Anche in questo caso la modalità fu quella di arrivare a Praga con dei treni speciali, una manifestazione a carattere europeo con l'obiettivo di bloccare i convegnisti che avrebbero dovuto riunirsi in questo grande castello nel centro di Praga. Furono giornate potenti, ci fu un corteo per le vie di Praga che rappresentò in qualche modo una novità, perché a Praga in quell'epoca i cortei erano vietati, i manifestanti europei non tennero conto assolutamente di questo divieto, e arrivarono fino al castello e circondarono il castello e proposero modalità di attacco, chiamiamolo così, simbolico ma non solo, al castello, a seconda appunto delle sensibilità che i vari gruppi dei vari paesi portavano avanti. Quindi ci fu questa grossa mobilitazione attorno al castello, che produsse anche una presa simbolica, nel senso che un gruppo di scalatori no global riuscì ad arrivare alla terrazza dove appunto erano presenti i convegnisti. A Praga si vide per la prima volta un grosso livello repressivo. Dopo la fine della giornata di lotte in piazza San Venceslao ci fu una retata massiccia che produsse più di 600 arresti, e nelle caserne quella notte si produssero situazioni molto violente nei confronti dei manifestanti arrestati.
0: Dopo Praga è la volta di Nizza.
1: Questo tipo di mobilitazione, che ogni volta in cui i potenti della terra, così come venivano definiti, si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli per le scelte che andavano facendo, e produsse anche una mobilitazione a Nizza, dove si stava discutendo della carta europea, di un'Europa che non era l'Europa dei popoli, ma era l'Europa economica, l'Europa della moneta unica, e l'Europa che in alcuni contesti tornava a chiudere le frontiere e diventava l'Europa di Schengen, dei muri innalzati. E anche rispetto a questa mobilitazione di Nizza ci furono sperimentazioni dal punto di vista repressivo. Venne fermato il treno che dall'Italia avrebbe dovuto portare appunto nella città francese, venne staccata la locomotiva e quindi ci lasciarono manifestanti abbandonati nella stazione di Ventimiglia. E quando il corteo partì, prese l'autostrada e per arrivare appunto attraverso il nodo autostradale in territorio francese trovò uno schieramento pazzesco di polizia e quindi la frontiera che dovevano essere state in qualche modo messe da parte dalla nuova Europa si riformavano in maniera molto precisa attraverso questi cordoni di polizia. Anche a Nizza ci furono cariche, momenti di tensione molto, molto forte.
0: E infine Napoli, ultima tappa prima di Genova.
1: Nella primavera del 2001 ci fu un altro convegno dell'Ocse a Napoli, lì ci fu una vera e propria sperimentazione di come la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza avrebbero operato rispetto alle mobilitazioni che si stavano mettendo in piedi contro il vertice del G8, e si vedono appunto delle cose che poi a Genova sono diventate un elemento che ha caratterizzato le tre giornate del 19, del 20 e del 21. Un livello di violenza molto elevato, gli attacchi ai cortei senza nessuna possibilità di fuga, l'intervento da parte delle forze di polizia all'interno degli ospedali per andare a cercare i manifestanti feriti e tutte cose di questo genere, insomma, che poi sono diventate per tante persone un elemento concreto sulle loro teste e sulle loro spalle.

0: Genova non fu protagonista solo nelle tragiche giornate del luglio 2001. Un anno prima, nel maggio 2000, nel capoluogo ligure ci fu una mobilitazione che riguardava la produzione di cibo e in particolare la mobilitazione contestava il modello agroalimentare neoliberista, denunciando lo sfruttamento delle risorse e opponendosi al controllo delle multinazionali a discapito delle produzioni locali. Domenico Megu Chionetti, presidente della comunità di San Benedetto al Porto.
1: Il Genova Social Forum, prima di chiamarsi Genova Social Forum, si chiamava DAN, Direct Action Network, quindi questa era la dimensione all'epoca di una rete che già su Genova si era iniziata a formare da un punto di vista locale, perché nel 2000 ci fu una importantissima mobilitazione che bloccò la prima ed unica fiera internazionale delle biotecnologie alimentari a Genova, che si chiamava Tebio. Si creò Mobilitebio, che fu una rete che in gran parte fu poi anche l'ossatura dei primi semi del Genova Social Forum che si andò a costituire.
0: La comunità di San Benedetto al Porto ha una storia profondamente intrecciata alle mobilitazioni locali genovesi e in particolare a una di quelle figure protagoniste del movimento No Global. La comunità, infatti, è stata fondata nel 1970 dal prete di strada Don Andrea Gallo.

Gallo ebbe un ruolo, a mio avviso, centrale, soprattutto dopo Genova, perché in qualche modo fu l'anima che, anche a distanza di anni, perché ricordiamo che i processi durano quasi un decennio, a distanza di anni seppe mantenere compatto, creare attenzione anche sulle dimensioni penali dei manifestanti e su quello che era in corso. Anche durante il G8 però ebbe un ruolo, un piccolo ruolo importante, che fu da una parte scegliere di girare intorno alla zona rossa con la sua macchina, cercava di essere un po' una sorta di sentinella che interveniva qualora vedeva situazioni di violenza sui manifestanti, soprattutto nei giorni antecedenti, perché anche lì molte cose non sono mai state documentate, ma anche nella fase preparatoria chi si avvicinava alla zona rossa, chi era una abitante, chi era in qualche modo seccato da questa militarizzazione, chi magari inveiva contro le forze dell'ordine, anche solo per pochissime scaramucce poteva venire preso, impacchettato e portato in questura, oppure comunque posto a dei fermi o anche malmenato. Don Gallo ebbe un ruolo quindi molto importante nella capacità di mantenere alta l'attenzione e la coesione delle mobilitazioni che c'erano dopo Genova, e fu il primo a dire chiaramente che Carlo Giuliani fu ammazzato dai carabinieri, dalle forze dell'ordine, e che Piazza Livonda era una trappola, così la definì a Porta a Porta la sera del 20 luglio.

0: Lo hanno chiamato movimento no global, ma la capillarità delle contestazioni ai meeting internazionali dei grandi della Terra mostrò che quello forse era il primo vero movimento globale della storia. Luca Casarini, leader delle Tutte Bianche.
1: Siamo stati definiti no global, ovviamente poi questo nome funzionava dal punto di vista comunicativo, no perché si opponeva, perché era un movimento che comunque nasceva da una dinamica di antagonismo al pensiero unico, al processo che era in corso di globalizzazione neoliberista, e global perché il tema era quello, no? La globalizzazione. No global funzionava dal punto di vista comunicativo, ma non corrispondeva, perché noi ci sentivamo in realtà molto global, e se devo dirti la verità è il momento in cui siamo diventati global, perché fino a prima noi eravamo molto caratterizzati in Italia da una dimensione proprio nazionale, le reti, le lotte andavano dal tuo territorio ha una dimensione nazionale, ma era molto per noi raro strutturare un ragionamento ad esempio sull'Europa o sul mondo addirittura. Diciamo che l'Europa era più a portata di mano perché c'erano reti simili, non eravamo nella dimensione internazionale se non nella forma della cooperazione internazionale, dei rapporti di internazionalismo. Nel 94 succede una cosa che ci proietta un po' verso una dimensione globale, che è l'insurrezione zapatista. La situazione zapatista ci spedisce in Messico e ci fa trovare nel Chiapas l'unico epicentro dopo anni di smarrimento, diciamo così, dopo l'89. Diciamo, questo legame con il Chiapas ci fa intravedere la dimensione globale, ma ancora in una maniera, diciamo così, non compiuta. È Seattle il 99 che segna il nostro passaggio a diventare global, a vederci dentro un movimento universale, globale, soprattutto dico, con molto peso in termini dell'Occidente, ma anche come legame strutturale con i movimenti del Sud, da Via Campesina al Brasile di Porto Alegre, eccetera. Per questo noi ci sentivamo di essere diventati global in realtà. Ovviamente no global poi un po' politicamente cercava di ridurre il nostro discorso a un discorso che in quella stagione di che era l'opposto, cioè il discorso dello spaesamento che provocava la globalizzazione e quindi anche della tendenza a rinchiudersi in un'idea di piccola patria, in un'idea di una specie di sovranismo esercitato a partire dai propri confini nazionali.
0: Un movimento globale che si opponeva alla globalizzazione neoliberista e che aveva un'attenzione particolare ai territori. Questa dimensione fu sintetizzata dalla crasi GLOCAL, che univa globale e locale.
1: La sigla GLOCAL ha successo dentro il movimento perché coglie le caratteristiche di questo movimento, perché quelle persone, la stragrande maggioranza, fanno parte di un'eccedenza, non sono la composizione delle organizzazioni anche allargate che hanno indetto quelle manifestazioni. Quelle persone che sono scese in piazza sono un'eccedenza rispetto a ciò che esiste. I movimenti sono caratterizzati dalla capacità di attrarre un'eccedenza, che è un'eccedenza molto spesso individuale, che però sta dentro una moltitudine. Si crea un rapporto tra individuo e collettivo, e questo è una roba importante, perché noi non lo sappiamo ancora maneggiare questa situazione qua in termini generali. Secondo me è sempre il rapporto tra individuo e collettivo che ci mette in crisi. L'eccedenza si muove in termini imprevisti, temporanei e assolutamente mossa da meccanismi che sono meccanismi di convergenza attrattiva. È attratta l'eccedenza, non è imposta, non è ordinata, è uno sciame come le api. Da dove partono le organizzazioni di movimento che sono comunque fondamentali per dare questa possibilità di attrazione dell'eccedenza? Parte dal territorio, da dimensioni locali, e che vanno dentro una dimensione globale in una convergenza moltitudinaria che produce eccedenza, e poi ritornano ai loro territori forti di questa esperienza che fanno in questo viaggio verso il globale e che poi ha un ritorno nel locale. Per questo il termine GLOCAL coglie questo aspetto. Questo serve anche a questo, diciamo, rapporto tra locale e globale, a vincere anche anche il senso di spaesamento che provoca la globalizzazione neoliberista, che provocano i metaluoghi che si stanno affermando. L'avere sempre un rapporto tra locale e globale ti aiuta a non disperdere, a non essere disperso in questo grande cosmo, questo grande universo che è il globale, e allo stesso tempo ti aiuta anche a prendere il globale e portarlo a casa tua, cioè tradurlo.
0: Proprio in chiave glocal, le contestazioni ai vertici dei grandi della terra si accompagnavano a contestazioni anche su scala locale. Non erano solo organizzazioni come WTO, FMI e Banca Mondiale a essere presi di mira, ma molti dei sistemi di potere. Ad esempio, nel mondo della Chiesa c'è chi sfidò addirittura il Vaticano, come il prete di strada Don Vitaliano della Sala, che tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000 partecipò attivamente al movimento No Global. Una partecipazione che anche nei giorni di Genova del 2001 ha rappresentato l'anima cattolica della protesta, portando le istanze dei più poveri e la critica al capitalismo globale all'interno del dibattito ecclesiastico e sociale. Una presa di posizione chiara che lo portò a entrare in aperto contrasto con la gerarchia ecclesiastica.
2: Nei 27 anni di pontificato di Papa Wojtyla ci sono state punizioni canoniche, riduzione allo stato laicale, riduzione al silenzio di tanti teologi, di alcuni vescovi, di tanti preti, suore, catechisti impegnati appunto nella lotta contro le ingiustizie. In qualche modo è lo stesso scontro che stiamo vivendo ora tra il sovranismo, quest'idea di sovranismo che divide, e l'universalità della Chiesa Cattolica, che invece tenta a mettere insieme questi temi, quelli che oggi vengono allo scoperto, no? Dove c'è una Chiesa che dopo Papa Francesco finalmente è diventato il punto di riferimento, a parte il fatto di fede religioso, no? Ma il punto di riferimento di chi si impegna per un mondo diverso, per un mondo più giusto, per la solidarietà, la pace, l'accoglienza. E questo mondo si scontrava allora e si scontra adesso con le piccole patrie, con i sovranismi, con chi dice l'Italia agli italiani, gli Stati Uniti agli Stati Uniti, cioè di chi rinchiude, rimpicciolisce la società sempre di più, dove tanti stanno male e pochi, quelli che gestiscono tutto, quelli che gestiscono l'informazione, i social, e invece stanno bene e stanno sempre meglio.

0: Sofia Nardacchione e alcune musiche della Balotta Continua.
1: Hello, this is Barbara Mongshan and you're listening to Radio Chiroma.

voi siete gente che vivete veramente, che vi conosco e so che vivete ogni giorno il quotidiano, che ogni tanto mi piace ascoltare, perché a parte la buona musica, devo dire che siete intelligenti come analisti.

0: Fuck.
1: Sperimenta la forza del pensiero sul corpo. Utilizza anche tu le tecniche che hanno aiutato milioni di persone a riemergere. Istituto di obbedienza animale. Ciò che la religione non potrà mai darti ad un costo ragionevole.
2: Istituto di obbedienza animale. La videocassetta più il libro a 130 euro.

0: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta. Un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
4: Siamo in diretta.
5: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
4: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
6: A mamma piace.
4: Ah, gli piace.

0: I'm Leif Erikson.
1: Yo, the lady. Ooh.

0: in culo agli ebrei ortodossi che vanno su e giù per la 47esima nei loro soprabiti imbiancati di forfora a vendere diamanti del Sudafrica dell'apartheid. Ma che...
1: Oh, for real? Oh, for real? Yeah, believe that. Yeah.

Stai ascoltando Radio Ciroma. Ti pensavi che? Eh? E invece.

0: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore. Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto. E la prima e l'ultima parola che dovrà uscire dalle vostre fogne sarà signore. Tutto chiaro, luridissimi vermi?
1: Sì, signore!
0: Ah, che cazzo, non vi sento! Rispondete come se le aveste davvero!
1: Sì, signore!
0: Se voi, signorine, finirete questo corso e se sopravviverete all'addestramento, sarete un'arma, sarete dispensatori di morte e pregherete per combattere. Ma fino a quel giorno siete uno sputo, la più bassa forma di vita che ci sia nel globo. Non siete neanche fattuti esseri umani, sarete solo pezzi informi di materia organica anfibia, comunemente detta merda. Dato che sono un duro, non mi aspetto di piacervi, ma più mi odierete più imparerete. Io sono un duro, però sono giusto. Qui non si fanno distinzioni razziali, qui si rispetta gentaglia come negri, ebrei, italiani o messicani. Qui vige l'eguaglianza, non conta un cazzo nessuno. I miei ordini sono di scremare tutti quelli che non hanno le palle necessarie per servire nel mio beneamato corpo. Capito bene, luridissimi?

Non voglio piangere i morti, voglio vendicarli, ma senza assolutismi religiosi. Voglio che la Palestina sia un luogo libero, senza governi, senza interessi e senza padroni, teocrazie e democrazie. E se per fare questo servono braccia, dovremmo correre in massa invece di fare presidi. Questa è dedicata a Vittorio Arrigoni, non ho null'altro da aggiungere.

0: Immagina un quadro appeso alla parete di casa tua. Qualcuno, di notte, aggiunge piccoli dettagli. Rimuove un piccolo albero. Aggiunge una figura sullo sfondo. Cambia un colore.
1: Quando guardi il quadro, lo riconosci, ma senti che qualcosa è diverso. È lo stesso quadro. Eppure non lo è più.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu.
1: Nado Zizi.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
4: Pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
6: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
7: Radio Ciroma
8: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 41 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 13%.

come il cameriere che sbaglia l'ordinazione. I guasconi in giro perione, una tedesca è fuori, pure parmigiano, a mortadella dentro al panino. Siamo un classico, Gabriella Ferri e Califano, i fumaggini allo stadio, le cime d'erba appese nella

0: blessed that day.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 38 minuti.
2: Abolire leggi, norme, relazioni

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Avvistami fa ca...

0: Come sta tua sorella?
1: Sono anni che non la vedo. È una grande star adesso.
0: Perché non si capiva? I vincenti si riconoscono alla partenza. Riconosci i vincenti e i brocchi. Chi avrebbe puntato su te?
1: Io avrei puntato tutto su te.
0: E avresti perso.

0: Beh, sei stanco. Buonanotte.
1: Buonanotte, Mo. Grazie.
0: Che hai fatto in tutti questi anni?
1: Sono andato a letto presto.
2: Yalla, yalla.

di Roma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.giroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio G Roma, sempre con te.

0: un intervento, se non sbaglio, un intervento diretto della DC, cioè la stessa richiesta che fecero le Brigate Rosse, una telefonata a Casamoro del 30 aprile.
1: Guardi, signore, io non ho chiesto nessun intervento della DC.
0: Non ha chiesto, ha suggerito.
1: Effettivamente, parlando con signorile e avendo a disposizione il materiale che ora non ho qui a disposizione, costituito dalle lettere dell'onorevole Moro, nonché dai comunicati delle brigate.
0: Cioè, era una deduzione sul materiale.
1: Ma era assolutamente chiara. Nelle lettere dell'onorevole Moro, la richiesta di un intervento di un dirigente DC, qualsiasi esso sia, mi sembra che l'onorevole Moro nominasse nelle sue lettere l'onorevole Misasi, sì. Quindi un dirigente relativamente secondario, non voglio offendere l'onorevole Misasi. Allora era completamente chiaro.
0: Ma secondo lei Moro poteva essere salvato, cioè la trattativa?
1: Penso
0: poteva...
1: di sì. Le dico che ho pensato questo in quei giorni di maggio, e poi quando sono stato in carcere ho incontrato dei dirigenti delle Brigate Rosse e mi sono formato la convinzione che un intervento esplicito della DC avrebbe sicuramente rimandato l'assassinio di Aldo Moro.

0: Allora, giudeo Marramaldo.
1: Io non sono giudeo, sono un romano.
0: Un romano?
1: No, no, un romano.
0: Ah! Oh, tuo padre era un romano? E chi era?
1: Era un centurione della guarnigione di Gerusalemme, signore.
0: Sul serio? E come si chiamava?
1: Mincius Maximus.
0: C'è nessuno che si chiama così nella guarnigione?
2: Ma no, signore.
0: Mi sembri molto sicuro. Hai controllato?
2: Beh, no, signore. Beh, ho un soprannome, signore. Come Muzius Scemus o Marco Pisellonio.
0: C'è da ridere su Marco Pisellonio.
2: È un nome inventato, signore.
0: Io ho un caro amico a Roma che si chiama Marco Pisellonio. Silenzio! Cos'è questa insolenza? Tu ti troverai alla scuola dei gladiatori molto presto, se insisti a fare così.
1: Scusi, io posso andare.
0: Quando lo racconto a Marco Pisellonio. Ancora!

0: portatelo via!
1: Ma signore,
0: no, solo... No, lo voglio battersi contro animali feroci e abbiosi entro domani!
1: Sì, signore, vieni tu!
0: Io non permetto che i miei amici vengano derisi da un soldato semplice! Qualcun altro è in vena di... risatine quando nomino il mio amico Marco Fisellone. Beh, sentiamo te. Lo trovi risibile quando dico il nome Marco Fisellone?

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma vuole

0: Però quello che sto cercando di dire è che se io posso cambiare.
1: Я думаю, что каждый должен измениться.
0: E voi potete cambiare.
1: Вы можете измениться.
0: Tutto il mondo può

La sua forza era nel nome. Lo chiamavano Pedro Lipigas. Ogni minaccia era una promessa. Ogni promessa una cambiale.

era Palmírez de la Parca d'Orcantón, del cranio asciutto, conosciuto col pseudonimo di

Peperino gli mangiò l'orecchio e le disse vis-à-vis: alla mannaggia siamo nella siamo morta noi dalla mar e do cantardo morte. Ma lui non si fece intimidire e lo schiaffeggiò molte volte senza terrore, senza umanità, fin quando lui andò a casa e si suicidò.

0: Allora, grazie Ciroma, grazie Cosenza, grazie a tutti, grazie a tutti quanti i nostri followers, raga. Grazie a tutti.
1: Ci vediamo in giro.
0: Ciao a tutti,
2: ci
0: ciao.
2: In giro.
1: Ciao.

0: E welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche 105 più un punto e un set per Radio Roma FM, sempre qui 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza,
0: blocca la frequenza, sempre la blocca,
1: blocca la,
0: blocca la, blocca la, blocca la lì.

0: La migliore musica della tua città la puoi trovare solo su Radio C Roma.
1: Ma perché? Perché devo essere sempre?

0: Non vuoi lavorare? Hai la puzza sotto il naso? Non hai nessun talento? Partecipa alle selezioni ufficiali per Master VIP, il primo talent show che mette in palio un posto fisso nel mondo dello spettacolo. Solo così potrai scoprire se sei un Master VIP oppure se...
1: sei un poveraccio!

0: momento.
1: Se tocca a me prendermi tu e prendermi tu. Riprendermi tutto, si tocca a me, riprendermi tutto, si tocca a me.

l'economia del debito sembra essere un'espressione politicamente più appropriata di finanza o di economia finanziaria o persino di capitalismo finanziario, poiché comprendiamo immediatamente di cosa si tratta, del debito che i greci, irlandesi, portoghesi, inglesi, islandesi non vogliono pagare e contro il quale scendono in piazza da mesi, del debito che legittima l'aumento dei costi delle tasse universitarie inglesi e che a Londra scatena violenti scontri, del debito che giustifica il taglio di 800 euro a famiglia sempre in Inghilterra per riassestare conti pubblici messi sottosopra dalla crisi finanziaria, del debito che giustifica la controriforma delle pensioni in Francia, del debito che determina i tagli all'educazione in Italia e contro i quali insorgono gli studenti romani, del debito che taglia i servizi sociali, i finanziamenti alla cultura, gli assegni di disoccupazione, i minimali sociali in Francia e con il nuovo patto di stabilità in Europa. Una volta stabilito che le crisi attuali non sono la conseguenza di una divaricazione tra finanza e produzione, tra la cosiddetta economia virtuale e l'economia reale, ma che esprimono una relazione di potere tra creditori e debitori, dobbiamo focalizzarci sull'influenza crescente del debito sulle politiche neoliberiste.

saluto gli ascoltatori di Radio Ciroma, che è una radio che conosco da una vita, perché mi ricordo che ai tempi leggevo di questa Radio Ciroma su AL, ogni tanto mi capitava, quindi è una radio che evidentemente viene mossa da una vita, sono tutti gli amici della Calabria e tutti quelli che vi ascoltano.

0: Proprio in questi giorni i No Global arrestati a Cosenza sono stati definitivamente liberati. Noi abbiamo qui un documento eccezionale, cioè l'ultimo No Global che è costretto ad abbiurare e se ne va, viene liberato. Ecco, dovremmo avere in collegamento...
1: Allora, giovinetto di merda, finiamo questa abbiura, ok? Rispondi sì. Credi tu nel libero mercato? Rispondi sì. Sì. Credi tu che il mercato si regolamenta da solo? E non ha bisogno di nessun cappellone di merda fra i coglioni? Rispondi sì. Credi tu che siamo in democrazia? Rispondi Heil.
0: Ecco, l'avete ecco. Riconosciuto, è Luttwak.
1: Tu il libero arbitrio, rispondo io sì.
0: È un grande consulente d'accordo. Di strategia militare
1: chi
0: americana, un grandissimo consulente anche di se stesso.
1: Una minchia, ok? E ringrazia che vivi in un paese libero. Fuori dai balle, fuori
0: ecco,
1: dalle balle,
0: ringrazio, signore. Ecco, buonasera Luttwak.
1: Buonasera.
0: Senta, queste persone sono legittimate, hanno commesso reato d'opinione o no? L'hanno
1: sì.
0: Commesso, sì. Sono legittimate a esprimere le proprie idee?
1: No.
0: No.
1: Queste persone non sono legittimate.
0: Non sono legittimate.
1: Esiste il reato d'opinione?
0: No.
1: Perché?
0: Perché?
1: Da quando è emesso il maggioritario... Le opinioni legittime sono due.
0: Sono due.
1: O questa di qua o questa di là, che è uguale.
0: Esatto.
1: Se tu esprimi una terza opinione di fantasia, non sei legittimato.
0: Non ci si capisce
1: io
0: più.
1: Io non ti riconosco.
0: Certo.
1: Tu non è che puoi dire le tue idee
0: certo.
1: Se le tue idee non sono state elette.
0: E chi
1: se
0: sei,
1: tu
0: certo.
1: Non puoi rappresentare te stesso se non ti sei candidato, non ti sei votato.
0: Devi votare,
1: e
0: certo,
1: non hai vinto
0: certo.
1: Le elezioni.
0: Esatto.
1: Ti stai zitto, questo è il,
0: cioè,
1: questa
0: tu...
1: è la lezione della democrazia.
2: Inseguiti dai fulmini, sacrificati al mare.

Giudico senza sapere cosa sia stato di me, delle mie corse leggere sulle colline assolate, alla ricerca perduta del mio sangue impreciso, dell'impossibile amore.

C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 Cucù, chi n'è? Ciroma, www.ciroma.org o punto info? Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma poi che fine hanno fatto? Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri Ciroma, lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

0: tutti gli uomini giurano che a loro non è successo mai e tutte le donne prima o poi hanno finto. Tira le somme.
1: Io non so riconoscere la differenza?
0: No.
1: Sei ridicolo. Ti senti bene?
0: Oddio. Oddio. No. Oh, che meraviglia. Sì, così. Oh.

0: 30 novembre 1999. A Seattle, negli Stati Uniti, il vertice dell'Organizzazione Mondiale del Commercio dovrebbe inaugurare una nuova era del commercio globale, ma fuori dal centro congressi esplode la protesta. Oltre 40.000 manifestanti paralizzano la città e bloccano i delegati. Poi la situazione precipita. Vetrine infrante, scontri, gas lacrimogeni e centinaia di arresti. È la battaglia di Seattle, l'evento che porta il movimento antiglobalizzazione sotto i riflettori del mondo. Vittorio Agnoletto, portavoce del Genoa Social Forum.
1: Genova non nasce dal nulla. Genova fa parte del grande movimento altermondialista che fa il suo debutto sulla scena pubblica mondiale nel 1999 con la contestazione di Seattle proprio alla riunione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, del WTO. E in quell'occasione i movimenti dei lavoratori, compreso il sindacato nordamericano e gli studenti, si uniscono e fanno fallire la sessione del Organizzazione Mondiale del Commercio.
0: La battaglia di Seattle non rimane un episodio isolato. Anzi, come ci racconta lo scrittore e attivista Valerio Monteventi, figura di riferimento della componente bolognese del movimento, dà inizio a una lunga serie di contestazioni ai potenti della terra.
2: A fronte di una situazione che sembrava, come succede parecchie volte, completamente ferma e amorfa, all'improvviso, a partire da una mobilitazione fatta a Seattle negli Stati Uniti, ci fu un'esplosione di movimento che coinvolse molti paesi dell'Europa e in primo luogo l'Italia. L'Italia sicuramente in quegli anni è stato uno dei luoghi dove il movimento No Global ha avuto uno sviluppo più ampio possibile.
0: La vittoria del movimento a Seattle mostra al mondo intero che il neoliberismo non è un destino segnato e che i suoi profeti non sono intoccabili.
2: La caratteristica di quelle mobilitazioni era molto diversa da quella dei decenni precedenti, nel senso che si partiva molto spesso da questioni di carattere internazionale. Si partiva dal fatto che degli organismi non eletti da nessuno, come per esempio l'Organizzazione Mondiale per il Commercio, decideva sui destini del mondo a partire appunto dalla vita stessa delle persone, e quindi si cominciò a parlare all'improvviso di globalizzazione e poi si mise attorno a quella parola, si aggiunsero degli aggettivi, neoliberista, capitalistico, e quindi si capì che quello che stava avvenendo, questo cambiamento epocale dove si cominciava a ragionare a livello complessivo, era assolutamente necessario anche come orizzonte per i movimenti, a partire dal fatto che il sud del mondo veniva percepito come il luogo dove poter sfruttare al massimo le persone, dove eliminare completamente una stagione dei diritti che in Europa ha prodotto certi risultati, e quindi produrre dei livelli di sfruttamento incomprensibili per poi andare a cambiare anche la situazione, gli stessi abitanti dei paesi europei, perché poi questo tipo di cambiamento produce degli effetti che si vedono ancora oggi nel nostro paese, a partire in primo luogo dai diritti sociali che furono frontalmente attaccati, a partire dai contratti di lavoro, a partire dal reddito delle persone, a partire dalle modalità stesse del lavoro, della produzione, quindi dello sfruttamento che cominciava a prodursi in maniera molto concreta.

0: Una delle prime tappe della contestazione europea si svolge a Bologna.
1: Questa mobilitazione, che era una mobilitazione mondiale, cominciò ad avere come punti di riferimento i grandi convegni che queste organizzazioni mettevano in piedi per cambiare i destini di tante persone. Quindi, dopo l'appuntamento di Seattle, in Italia cominciò a costruirsi un movimento che faceva riferimento appunto a Seattle, a partire da un convegno che si tenne a Bologna, organizzato dalle Monde Diplomatique, sulle nuove economie, e in contemporanea a quell'appuntamento ci fu una manifestazione organizzata da Forza Nuova che cercava di scimmiottare i ragionamenti che il movimento cominciava ad abbozzare per quanto riguardava il discorso dell'organizzazione, con un'accentuazione di tutte le istanze nazionali, sovraniste. Il discorso della presenza dei migranti veniva già allora lanciato come un grido d'allarme e di preoccupazione, di paura da creare appunto nella popolazione. Questa manifestazione europea di Forza Nuova, che questa organizzazione neofascista lanciò per il mese di maggio del 2000 a Bologna, trovò una grossissima mobilitazione. Più di 10.000 persone ad armi in piazza impedirono lo svolgersi di questo appuntamento fascista. E fu un evento, perché 10.000 persone in piazza non si vedevano da tempo.
0: Bologna è protagonista anche nel giugno del 2000 con la mobilitazione NOCSE.
1: A fronte di un convegno organizzato dall'OCSE sulle piccole e medie industrie nell'era della globalizzazione, in questo convegno si doveva parlare appunto di diritti del lavoro da diminuire almeno, di condizioni economiche diverse da produrre, quindi di

0: nuovi anche modelli di contrattualistica lavorativa. Si costruì un movimento a partire dalla nostra città che si chiamava Contropiani No Ocse, che anche in quel contesto produsse una mobilitazione contro questo appuntamento. Furono 3 giornate di mobilitazioni importanti, con manifestazioni di piazza, tentativi di bloccare l'arrivo dei convegnisti a Palazzo Renzo e con una serie di incontri, appuntamenti, insomma, dove si discuteva di beni comuni, dove si discuteva di scuola pubblica, dove si lanciò la parola d'ordine dello sciopero generalizzato, che fosse in grado appunto di coinvolgere anche soggetti che erano nuovi rispetto ai modelli produttivi correnti.
1: Quello che a loro spaventa è quello che a noi ci fa crescere. Siamo tantissimi, dobbiamo continuare ad esserlo, dobbiamo continuare ad agire collettivamente, perché il movimento non si ferma. Possono usare tutte le armi che vogliono, ma noi andremo avanti. Non possiamo più tollerare che continui questo sistema ingiusto, questa cosa per cui 8 persone decidono e terrorizzano una città intera, un popolo intero, semplicemente per poter continuare a prendere da soli le decisioni.
2: E poi arriva Praga.
0: Ci fu in seguito una mobilitazione anche a Praga contro un vertice del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Europea e del WTO. Anche in questo caso la modalità fu quella di arrivare a Praga con dei treni speciali, una manifestazione a carattere europeo con l'obiettivo di bloccare i convegnisti che avrebbero dovuto riunirsi in questo grande castello nel centro di Praga. Furono giornate potenti, ci fu un corteo per le di Praga che rappresentò in qualche modo una novità, perché a Praga in quell'epoca i cortei erano vietati, i manifestanti europei non tennero conto assolutamente di questo divieto e arrivarono fino al castello e circondarono il castello e proposero modalità di attacco, chiamiamolo così, simbolico ma non solo, al castello a seconda appunto delle sensibilità che i vari gruppi dei vari paesi portavano avanti. Quindi ci fu questa grossa mobilitazione attorno al castello che produsse anche una presa simbolica, nel senso che un gruppo di scalatori no global riuscì ad arrivare alla terrazza dove appunto erano presenti i convegnisti. A Praga si vide per la prima volta un grosso livello repressivo. Dopo la fine della giornata di lotte in piazza San Venceslao ci fu una retata massiccia che produsse più di 600 arresti e nelle caserne quella notte si produssero situazioni molto violente nei confronti dei manifestanti arrestati.
2: Dopo Praga è la volta di Nizza.
0: Questo tipo di mobilitazione che ogni volta in cui i potenti della terra, così come venivano definiti, si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli per le scelte che andavano facendo, e produsse anche una mobilitazione a Nizza dove si stava discutendo della carta europea, di un'Europa che non era l'Europa dei popoli ma era l'Europa economica, l'Europa della moneta unica e l'Europa che in alcuni contesti tornava a chiudere le frontiere e diventava l'Europa di Schengen, dei muri innalzati. E anche rispetto a questa mobilitazione di Nizza ci furono sperimentazioni dal punto di vista repressivo. Venne fermato il treno che dall'Italia avrebbe dovuto portare appunto nella città francese, venne staccata la locomotiva e quindi ci lasciarono manifestanti abbandonati nella stazione di Ventimiglia, e quando il corteo partì prese l'autostrada e per arrivare appunto attraverso il nodo autostradale in territorio francese trovò uno schieramento pazzesco di polizia e quindi la frontiera che dovevano essere state in qualche modo messe da parte dalla nuova Europa si riformavano in maniera molto precisa attraverso questi cordoni di poliziotti. Anche a Nizza ci furono cariche, momenti di tensione molto molto forte.
2: E infine Napoli, ultima tappa prima di Genova.
0: Nella primavera del 2001 ci fu un altro convegno dell'Ocse a Napoli, lì ci fu una vera e propria sperimentazione di come la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza avrebbero operato rispetto alle mobilitazioni che si stavano mettendo in piedi contro il vertice del G8, e si vedono appunto delle cose che poi a Genova sono diventate un elemento che ha caratterizzato le 3 giornate del 19, del 20 e del 21. Un livello di violenza molto elevato, gli attacchi ai cortei senza nessuna possibilità di fuga, l'intervento da parte delle forze di polizia all'interno degli ospedali per andare a cercare i manifestanti feriti e tutte cose di questo genere, insomma, che poi sono diventate per tante persone un elemento concreto sulle loro teste e sulle loro spalle.

0: Genova non fu protagonista solo nelle tragiche giornate del luglio 2001. Un anno prima, nel maggio 2000, nel capoluogo ligure ci fu una mobilitazione che riguardava la produzione di cibo e in particolare la mobilitazione contestava il modello agroalimentare neoliberista, denunciando lo sfruttamento delle risorse e opponendosi al controllo delle multinazionali a discapito delle produzioni locali. Domenico Megu Chionetti, presidente della comunità di San Benedetto al Porto.
1: Il Genova Social Forum, prima di chiamarsi Genova Social Forum, si chiamava DAN, Direct Action Network, quindi questa era la dimensione all'epoca di una rete che già su Genova si era iniziata a formare da un punto di vista locale, perché nel 2000 ci fu una importantissima mobilitazione che bloccò la prima ed unica fiera internazionale delle biotecnologie alimentari a Genova, che si chiamava Tebio. Si creò Mobilitebio, che fu una rete che in gran parte fu poi anche l'ossatura dei primi semi del Genova Social Forum che si andò a costituire.
0: La comunità di San Benedetto al Porto ha una storia profondamente intrecciata alle mobilitazioni locali genovesi e in particolare a una di quelle figure protagoniste del movimento No Global. La comunità, infatti, è stata fondata nel 1970 dal prete di strada Don Andrea Gallo.
1: Don Gallo ebbe un ruolo, a mio avviso, centrale, soprattutto dopo Genova, perché in qualche modo fu l'anima che, anche a distanza di anni, perché ricordiamo che i processi durano quasi un decennio, a distanza di anni seppe mantenere compatto, creare attenzione anche sulle dimensioni penali dei manifestanti e su quello che era in corso. Anche durante il G8 però ebbe un piccolo ruolo importante, che fu da una parte scegliere di girare intorno alla zona rossa con la sua macchina, cercava di essere un po' una sorta di sentinella che interveniva qualora vedeva situazioni di violenza sui manifestanti, soprattutto nei giorni antecedenti, perché anche lì molte cose non sono mai state documentate, ma anche nella fase preparatoria chi si avvicinava alla zona rossa, chi era un abitante, chi era in qualche modo seccato da questa militarizzazione, chi magari inveiva contro le forze dell'ordine, anche solo per pochissime scaramucce poteva venire preso, impacchettato e portato in questura, oppure comunque posto a dei fermi o anche malmenato. Don Gallo ebbe un ruolo quindi molto importante nella capacità di mantenere alta l'attenzione e la coesione delle mobilitazioni che c'erano dopo Genova, e fu il primo a dire chiaramente che Carlo Giuliani fu ammazzato dai carabinieri, dalle forze dell'ordine, e che Piazza Livonda era una trappola, così la definì a Porta a Porta la sera del 20 luglio.

0: Lo hanno chiamato movimento no global, ma la capillarità delle contestazioni ai meeting internazionali dei grandi della Terra mostrò che quello forse era il primo vero movimento globale della storia. Luca Casarini, leader delle tute bianche.
1: Siamo stati definiti no global, ovviamente poi questo nome funzionava dal punto di vista comunicativo, no perché si opponeva, perché era un movimento che comunque nasceva da una dinamica di antagonismo al pensiero unico, al processo che era in corso di globalizzazione neoliberista, e global perché il tema era quello, no? La globalizzazione. No global funzionava dal punto di vista comunicativo, ma non corrispondeva, perché noi ci sentivamo in realtà molto global, e se devo dirti la verità è il momento in cui siamo diventati global, perché fino a prima noi eravamo molto caratterizzati in Italia da una dimensione proprio nazionale, le reti, le lotte andavano dal tuo territorio ha una dimensione nazionale, ma era molto per noi raro strutturare un ragionamento ad esempio sull'Europa o sul mondo addirittura. Diciamo che l'Europa era più a portata di mano perché c'erano reti simili, non eravamo nella dimensione internazionale se non nella forma della cooperazione internazionale, dei rapporti di internazionalismo. Nel 94 succede una cosa che ci proietta un po' verso una dimensione globale, che è l'insurrezione zapatista. La situazione zapatista ci spedisce in Messico e ci fa trovare nel Chiapas l'unico epicentro dopo anni di smarrimento, diciamo così, dopo l'89. Diciamo, questo legame con il Chiapas ci fa intravedere la dimensione globale, ma ancora in una maniera, diciamo così, non compiuta. È Seattle il 99 che segna il nostro passaggio a diventare global, a vederci dentro un movimento universale, globale, soprattutto dico, con molto peso in termini dell'Occidente, ma anche come legame strutturale con i movimenti del Sud, da Via Campesina al Brasile di Porto Alegre, eccetera. Per questo noi ci sentivamo di essere diventati global in realtà. Ovviamente no global poi un po' politicamente cercava di ridurre il nostro discorso a un discorso che in quella stagione di che era l'opposto, cioè il discorso dello spaesamento che provocava la globalizzazione e quindi anche della tendenza a rinchiudersi in un'idea di piccola patria, in un'idea di una specie di sovranismo esercitato a partire dai propri confini nazionali.
0: Un movimento globale che si opponeva alla globalizzazione neoliberista e che aveva un'attenzione particolare ai territori. Questa dimensione fu sintetizzata dalla crasi GLOCAL, che univa globale e locale.
1: La sigla GLOCAL ha successo dentro il movimento perché coglie le caratteristiche di questo movimento, perché quelle persone, la stragrande maggioranza, fanno parte di un'eccedenza, non sono la composizione delle organizzazioni anche allargate che hanno indetto quelle manifestazioni. Quelle persone che sono scese in piazza sono un'eccedenza rispetto a ciò che esiste. I movimenti sono caratterizzati dalla capacità di attrarre un'eccedenza, che è un'eccedenza molto spesso individuale, che però sta dentro una moltitudine. Si crea un rapporto tra individuo e collettivo, e questo è una roba importante, perché noi non lo sappiamo ancora maneggiare questa situazione qua in termini generali. Secondo me è sempre il rapporto tra individuo e collettivo che ci mette in crisi. L'eccedenza si muove in termini imprevisti, temporanei e assolutamente mossa da meccanismi che sono meccanismi di convergenza attrattiva. È attratta l'eccedenza, non è imposta, non è ordinata, è uno sciame come le api. Da dove partono le organizzazioni di movimento che sono comunque fondamentali per dare questa possibilità di attrazione dell'eccedenza? Parte dal territorio, da dimensioni locali, e che vanno dentro una dimensione globale in una convergenza moltitudinaria che produce eccedenza, e poi ritornano ai loro territori forti di questa esperienza che fanno in questo viaggio verso il globale e che poi ha un ritorno nel locale. Per questo il termine GLOCAL coglie questo aspetto. Questo serve anche a questo, diciamo, rapporto tra locale e globale, a vincere anche anche il senso di spaesamento che provoca la globalizzazione neoliberista, che provocano i metaluoghi che si stanno affermando. L'avere sempre un rapporto tra locale e globale ti aiuta a non disperdere, a non essere disperso in questo grande cosmo, questo grande universo che è il globale, e allo stesso tempo ti aiuta anche a prendere il globale e portarlo a casa tua, cioè tradurlo.
0: Proprio in chiave glocal, le contestazioni ai vertici dei grandi della terra si accompagnavano a contestazioni anche su scala locale. Non erano solo organizzazioni come WTO, FMI e Banca Mondiale a essere presi di mira, ma molti dei sistemi di potere. Ad esempio, nel mondo della Chiesa c'è chi sfidò addirittura il Vaticano, come il prete di strada Don Vitaliano della Sala, che tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000 partecipò attivamente al movimento No Global. Una partecipazione che anche nei giorni di Genova del 2001 ha rappresentato l'anima cattolica della protesta, portando le istanze dei più poveri e la critica al capitalismo globale all'interno del dibattito ecclesiastico e sociale. Una presa di posizione chiara che lo portò a entrare in aperto contrasto con la gerarchia ecclesiastica.
2: Nei 27 anni di pontificato di

di Pablo Voidilla ci sono state punizioni canoniche, riduzione allo stato laicale, riduzione al silenzio di tanti teologi, di alcuni vescovi, di tanti preti, suore, catechisti impegnati appunto nella lotta contro le ingiustizie. In qualche modo è lo stesso scontro che stiamo vivendo ora tra il sovranismo. Quest'idea di sovranismo che divide è l'universalità della Chiesa Cattolica, che invece tenta a mettere insieme questi temi, quelli che oggi vengono allo scoperto, no? Dove c'è una Chiesa che dopo Papa Francesco finalmente è diventato il punto di riferimento, a parte il fatto di fede religioso, no? Ma il punto di riferimento di chi si impegna per un mondo diverso, per un mondo più giusto, per la solidarietà, la pace, l'accoglienza. Questo mondo si scontrava allora e si scontra adesso con le piccole patrie, con i sovranismi, con chi dice l'Italia agli italiani, gli Stati Uniti agli Stati Uniti, cioè di chi rinchiude, rimpicciolisce la società sempre di più, dove tanti stanno male e pochi, quelli che gestiscono tutto, quelli che gestiscono l'informazione e i social, e invece stanno bene e stanno sempre.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 18:39.
1: Cantiamo questo blues.

0: Crazy!
1: Ad ogni modo, anche volendo obbligare tutto il resto, tenete presente che la carta comunque avvolgerà sempre il sasso. Ma soprattutto non dimenticatevi mai che l'amore non è cieco, visto che semmai è prestito. Nella prova il fatto che si cominciano a scorgere i difetti della persona amata man mano che essa si allontana.

0: pensi che Ciroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Ciroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, evento, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Ciroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai Ciroma.
1: Esci dal coma, fai Ciroma e inizia quest'ultima puntata di Fatti Gravissimi. È stata una stagione lunghissima, siamo arrivati addirittura al 21 luglio, forse non era mai successo, ma visto le temperature forse anche l'ultima volta che avverrà una cosa del genere. E la voce che vi giunge dal ventre di Piazzetta Toscana, al centro storico di Cosenza, è quella di Domenico Passarelli. E questa volta due presenze negli studi di Radio Ciroma e Piazzetta Toscana, Ilenia Russo. Ciao Ilenia.
2: Ciao, ciao a tutti e tutte.
1: È una graditissima ospite Laura. Ciao Laura.
3: Ciao, ciao Domenico.
1: E abbiamo una puntata molto molto particolare, uno speciale diremmo, perché ci ha aiutato nella gestione del materiale, nonché anche nell'ideazione ovviamente, una nostra conoscenza ormai di diversi anni, il carissimo Gerardo Nicoletta, che ci sta ascoltando dalla sua Castellabate. Gerardo, ci senti? Dai un accenno.
4: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Eccolo, e Gerardo è musicista paesano, di suoni paesani, ma anche ricercatore e attivista. Adesso ci descriverà lui un po' le sue varie attività e ci introdurrà alla puntata di oggi, che come abbiamo anticipato sui nostri social, ricordo intanto a tutte e a tutti che potete scriverci sulla nostra pagina Instagram Fatti Gravissimi Ciroma, oppure chiamarci come si faceva una volta al numero di Radio Ciroma 0984 28 25 0. Dicevo, Gerardo, appunto, abbiamo ideato questa puntata sull'eolico selvaggio, sull'estrattivismo energetico, come vogliamo definirla. Gerardo, introduci tu un po' il tema.
4: E innanzitutto grazie mille per questo spazio che Radio Ciroma e Fatti Gravissimi ha concesso alla discussione di questi temi, che sono di un'urgenza sconcertante e disarmante. Quindi innanzitutto va a voi tutta la mia gratitudine per aver offerto questo spazio. E in sostanza quello che si vuole raccontare con questo blob montato di audio, di voci, di suoni, è un po' una promessa tradita, che era la promessa della transizione ecologica, che è stata violentemente riarticolata dalla governance europea, schiacciata sui temi dell'energia. E nonostante il fatto la governance europea contempla pure delle soluzioni orizzontali alla trasformazione dei sistemi energetici, quindi la possibilità di ridisegnare tutta la nostra relazione con l'energia, con il consumo di materia, con i flussi di energia, con il consumo di suolo, sembra oggi essere ostaggio delle soluzioni tecnologiche al cambiamento climatico. Diciamo, le temperature di questi giorni ci danno la misura, insomma, di che cosa sarà il nostro futuro prossimo. E abbiamo davanti un'unica soluzione, una one best solution proposta dalla governance, che è quella delle soluzioni tecnologiche. Quindi, per combattere il cambiamento climatico, l'unica possibilità che sembra oggi possibile in questo pezzo di mondo è quello di installare grandi impianti industriali che dovrebbero aiutare a decarbonizzare i nostri sistemi energetici, di fatto marginalizzando e silenziando tutte le possibili alternative alla trasformazione radicale dei nostri sistemi socio-ecologici. diciamo, quello che ho provato a fare negli ultimi anni di ricerca è quello, è capire quali sono le profonde ingiustizie che oggi la forma di transizione energetica imposta sui nostri territori produce e riproduce, e allo stesso tempo capire quali sono le possibili visioni alternative che si danno nei territori, nelle mobilitazioni sull'energia, sui temi energetici, come possiamo vivere in maniera meno impattante e senza essere dipendenti da grandi infrastrutture e tecnologie. Piuttosto che costruire io una narrazione, una spiegazione, uno spiegone, un mansplaining digitale di questa cosa, ho preferito praticare questa performance sonora che mette insieme sia i grandi rumori bianchi di queste macchine che impattano i nostri territori, sia i due discorsi principali che sembrano scontrarsi al momento nel Mezzogiorno d'Italia e nel suo rinnovato interesse straordinario, no? Il Mezzogiorno d'Italia, come potete sapere, oggi ospita la maggior parte di questi grandi impianti, soprattutto grazie al basso costo della terra, a una dinamica di spopolamento molto, molto dura e a condizioni di marginalità economica che rende i nostri territori del Mezzogiorno particolarmente appetibili alle aziende energetiche. Quindi, piuttosto che raccontare io questa storia, ho preferito costruire una narrazione sonora che mette insieme sia i rumori bianchi di queste macchine, sia i grandi discorsi del governo che vede il Mezzogiorno d'Italia come un potenziale hub energetico nella nuova divisione del potere europea, per cui non importiamo più gas dalla cattivissima Russia, ma dobbiamo essere noi il principale motore energetico, e con noi dico il Sud Europa, dell'Europa industriale, e la molteplicità, il pluriverso di voci che si è dato nei territori in questi ultimi anni contro la speculazione energetica. Quindi lascerei parlare i suoni e le voci delle attiviste e degli attivisti che in questi anni hanno denunciato la profonda ingiustizia di questa forma di transizione energetica. E quindi manderei
1: il contributo.
4: Rimando alla regia, diciamo, il lancio di questo contributo.
1: Esatto. Tra l'altro, mi permetto di dire, è un fantastico, io l'ho sentito un po' in anteprima, non tutto, è un fantastico esperimento anche di antropologia sonora, no? Gerardo ha provato a catturare la fonosfera della transizione energetica declinata secondo queste pratiche. Quindi buon ascolto, ci risentiamo tra 30 minuti.

0: Guardate, io penso, e l'ho detto nella relazione di ieri, che nella tragedia della situazione energetica nella quale noi ci troviamo si nasconda anche una piccola grande occasione, che riguarda soprattutto il Mezzogiorno d'Italia. I gasdotti del Mediterraneo orientale arrivano nel nostro Mezzogiorno. Nel nostro Mezzogiorno tutto ci manca fuorché vento, mare, sole, per produrre le rinnovabili. Con un po' di intelligenza, investendo su questo, con risorse spese bene, torno al tema del PNRR, noi potremmo fare del Sud Italia l'hub d'approvvigionamento energetico d'Europa.
1: Il nostro Mezzogiorno costituisce la testa di ponte necessaria, la cerniera tra l'Europa ed il Mediterraneo allargato. Non meno significativo è il settore dell'energia, sia con riferimento alla transizione climatica che allo sviluppo di nuove rotte di approvvigionamento. Già oggi il Mezzogiorno gioca un ruolo decisivo e spesso dimenticato ai fini del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del nostro Paese, producendo circa il 52% della quota nazionale di eolico, solare e bioenergia. Il Mezzogiorno è, poi per posizione geografica, l'hub naturale per lo sviluppo di nuovi corridoi energetici.

0: speculazione energetica nella parte meridionale della penisola, piuttosto che nelle sue due isole maggiori, le parole più utilizzate, le parole che dicono di più, sono quelle appunto di colonialismo interno, semicolonia, sfruttamento, bottino depredato di ricchezza sotto forma di sole e vento. Queste parole sono vere solo in parte, cioè sono vere nella misura in cui non si tenga conto della prospettiva della controparte, o alcuni direbbero del nemico, cioè del grande capitale finanziarizzato che si molla, che aggredisce la preda, dove la preda è appunto il sud Italia e le sue isole. Dalla prospettiva del nemico, il sud Italia e le sue isole non sono altro che una leva, uno strumento finanziario con cui catturare la rendita che viene veicolata attraverso il sovvenzionamento pubblico della produzione di energia rinnovabile. Mettere le mani sulle terre ventose, sulle terre piene di luce solare, non è altro che acquisire un titolo alla redistribuzione di quel valore che viene veicolato attraverso gli incentivi pubblici. Questi incentivi pubblici poi vengono raccolti in maniera assolutamente ingiusta, perché pesano soprattutto sulle fasce medio-basse, con un sistema di esenzioni che esenta le grandi industrie che emettono carbonio più di altre in nome della protezione della loro competitività internazionale. Quindi abbiamo terre di una parte del paese che secolarmente è vittima di ingiustizia, che servono a prelevare valore che viene immesso attraverso il prelievo dalle tasche nelle fasce più deboli o mediamente deboli. Quindi è un sistema strutturalmente fondato sull'ingiustizia, se a questo si aggiunge l'ingrediente della privatizzazione dell'energia.
1: Questa malsana pratica di infestare la campagna di pale eoliche sarà anche nata da un'idea ecologica. Alla fine, come tutto, si è trasformata in un business che impoverisce il territorio e sconvolge gli ecosistemi, oltre al sistema nervoso di chi ha la sfortuna di abitarci vicino.

Saluto con tanto affetto tutte le persone che stanno ascoltando la trasmissione e mi permetto di invitarle a sottrarsi all'isteria collettiva alimentata ad arte intorno al cosiddetto problema energetico. In un frangente storico come questo, così difficile, il nostro unico compito dovrebbe essere quello di stare al mondo in una maniera meno violenta e meno dissipativa rispetto a quella attualmente dominante, in una maniera più coerente con le dinamiche della vita. E quindi dovremmo evitare di farci prendere la mano da proposte che vanno nella direzione opposta. Che cosa fa la potentissima lobby dell'energia? È una corazzata che di solito si presenta con toni seriosi e sussiegosi. De piglia pu culo. Scusate se ogni tanto mi scappa la lingua dell'anima. Cerca di turlupinare l'opinione pubblica, di farle credere che la complessa, drammatica crisi ecologica in cui siamo immersi si possa ridurre a una semplice questione energetica. Secondo questi rapaci signori e secondo i loro galoppini sparpagliati nei palazzi della politica, nelle roccaforti della disinformazione e purtroppo anche in settori consistenti dell'ambientalismo istituzionale, secondo questi signori qua, basterebbe sostituire le fonti fossili con quelle rinnovabili e tutto potrebbe continuare come prima. Potremmo mantenere le stesse logiche e gli stessi obiettivi. Cioè, basterebbe, secondo loro, un po' di trucco, un tocco di belletto sul ghigno feroce e deforme di un'economia basata sulla competitività e la crescita. Ve le raccomando, la competitività e la crescita. La competitività è la guerra di tutti contro tutti, in pratica. E la crescita brucia nel suo alto forno flussi incessanti di materia ed energia. Basterebbe, secondo questi, un ritocco per correggere alcune bazzecole, la tendenza all'annientamento di ecosistemi e biodiversità, la tendenza alla rottura dei cicli geochimici, all'impennata continua dell'inquinamento e delle ingiustizie sociali. In realtà la transizione energetica vandalica e imposta agli Appennini, alla Sardegna, in generale a tutti i suoli italici non ancora coperti dal cemento, non corregge e non nasconde proprio nulla. È un aspetto di quelle metastasi urbanizzatrici e omologanti che stanno rendendo l'intero pianeta in ogni angolo un non luogo. Un pantano delirante, frammentato, mercificato, consegnato alla circolazione continua e all'espansionismo economico. È un risvolto di quella barbarie tecnologica della cosiddetta economia verde. Questa è una frase efficacissima che è stata elaborata dai popoli indigeni messicani che nel 2012 dovevano essere spazzati via dal loro habitat, dalla foresta di mangrovie da cui ricavavano la sopravvivenza, per fare posto a 132 aerogeneratori. Ora, qua è importante sottolineare che la popolazione indigena di tutto il mondo, pur non raggiungendo neanche il 5% della popolazione complessiva, sta custodendo con i suoi stili di vita e le sue maniere di abitare i territori l'80% della biodiversità planetaria, a beneficio di tutti quanti gli altri, di tutti quanti noi. E invece, applicando in maniera rigorosa la logica di questi signori dell'energia, come con tutti i mezzi si sta tentando di fare, quel che rimane della foresta amazzonica dovrebbe essere spazzato via da operazioni di pulizia energetica. È rimpiazzato da boschi di pale eoliche e distese di pannelli fotovoltaici. In nome della salvezza dell'ambiente, pala e pannello per fare un macello, in pratica.

La provincia di Benevento è tra i territori più sfruttati da società eoliche e del fotovoltaico a terra, dove l'energia rinnovabile è un affare di parecchi miliardi di euro. Tutto è cominciato nel 1995, quando nella Valle del Fortore veniva installato il primo impianto di eolico industriale in provincia di Benevento, opera della IPVC, azienda fondata da Oreste Vigorito, lo stesso Vigorito, presidente del Benevento Calcio, già presidente di Confindustria Benevento. Ma sotto il paventato progresso energetico si nasconde una realtà fatta di battaglie legali, interessi opachi e un territorio messo in ginocchio. Fino a 30 anni fa il Sannio ha vissuto di agricoltura, allevamento e pastorizia. Oggi quel modello è saltato. La provincia di Benevento è la seconda del Mezzogiorno per produzione di rinnovabili, subito dopo Foggia, con 1.800 gigawattore registrate nel 2025. E dove il territorio si sta rapidamente convertendo in un distretto industriale dell'energia elettrica. Centinaia di migliaia di ettari di terra vengono sottratti ai pascoli e all'agricoltura per fare spazio a pale eoliche e pannelli fotovoltaici a terra. La vocazione agricola ha ceduto il passo a un'industria che mangia solo paesaggi e identità. All'inizio tutti avevano creduto che le energie rinnovabili potessero trasformare il Sannio nella provincia più ricca d'Italia, un promessa dei politici che per sostenere la lobby dell'eolico cercavano di convincere la gente che l'eolico avrebbe portato sviluppo, lavoro e benessere. 30 anni dopo facciamo i conti e i conti sono spietati. Solo le società eoliche si sono arricchite, desertificando i territori, perdendo risorse e popolazione. I bilanci delle multinazionali dell'energia sono cresciuti a dismisura, mentre il territorio è stato depredato come una colonia del 1700. Il paradosso più amaro è che la popolazione ormai è abituata, ha perso la forza di reagire, i comitati civici all'inizio numerosi e combattivi sono evaporati, la rassegnazione ha preso il posto alla rabbia di fronte a una rapina legalizzata che sottrae terre per fini puramente speculativi. E adesso nel PNRR la situazione è esplosa. Il governo ha messo a disposizione finanziamenti a fondo perduto per accelerare la transizione energetica. Il governo ultimamente ha stanziato 320 milioni di euro a fondo perduto per le rinnovabili, un'occasione che le società hanno colto al volo, moltiplicando i progetti e rendendo ancora più difficile per i territori opporsi. L'arroganza di questa società non conosce limiti. Non aspettano nemmeno i permessi. In questi giorni il Tribunale di Benevento ha messo in Sicilia 4 cantieri eolici nei comuni San Marco dei Capodi e Molinara. I lavori erano partiti in totale assenza di autorizzazione in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico e classificato come bosco protetto. La soprintendenza aveva già detto no, ma loro hanno continuato lo stesso. Hanno già realizzato le fondazioni di 3 turbine, sbancando il terreno e distrutto specie arboree di pregio ambientale. Un danno irreparabile, bloccato solo grazie all'intervento dei carabinieri forestali. Questa è la vera storia dell'eolica in provincia di Benevento, ma replicata praticamente in tutte le province d'Italia. Un'occasione sprecata, un territorio saccheggiato in nome della green economy e una popolazione che stremata guarda le pale girare senza che il vento porti più nulla di buono.

La Sardegna oggi sta insorgendo con forza davanti all'ennesima e ormai conosciuta asimmetria di stampo prettamente coloniale. Una prassi di capitalismo spietato, autorizzato per mano dello Stato, che ha distorto completamente il concetto originario di transizione energetica, di transizione ecologica, e ha legittimando e sta legittimando l'ulteriore, ennesimo strumento speculativo sulle spalle delle comunità e a favore dei soliti pochi e noti. Questo rapporto simmetrico è ben impresso nella nostra memoria storica, è impresso nella nostra carne, nella nostra mente, ed è quello di uno Stato che mai si è mostrato garante dei nostri diritti come popolo sardo, ma si è sempre presentato come un'autorità padronale, patricentrica, che ha sempre concepito la Sardegna come un suo territorio di estrazione per ogni tipo di risorsa, qualsiasi. Bene, la transizione energetica, così come si è materializzata, così come si sta manifestando nel quadro normativo e materiale pratico italiano e soprattutto nei mezzogiorni, quindi nella Sardegna, sta consumando un tradimento radicale, profondo di quella che era la sua vera vocazione originaria, la sua visione originaria. Quindi quello che doveva essere il superamento di un modello tipico delle fonti fossili, quindi verticale, padronale, oligopolistico e intrinsecamente autoritario, si sta traducendo nel suo esatto rafforzamento, non in un suo superamento. E quindi quello che era l'obiettivo virtuoso della transizione energetica, finalizzata a mettere in essere una generazione diffusa, policentrica, calibrata sui reali fabbisogni dei luoghi, si sta trasformando in un vero e proprio incubo distopico, un paradigma di decentralizzazione, di democrazia energetica, concepito per sradicare le disuguaglianze e la povertà energetica, sta diventando lo strumento per il rafforzamento e l'estirpazione definitiva di quei valori possibili che invece dovevano essere portati a galla come possibilità della transizione ecologica. E quindi, ripeto, stiamo assistendo a una ristrutturazione, quindi al rafforzamento di quel medesimo modello padronale, verticale, estrattivista, profondamente estrattivista, che è alla base, che è la matrice originaria di tutte le attuali crisi democratiche, dei conflitti geopolitici e della stessa catastrofe climatica che dice di voler superare. Un paradosso insopportabile. È una dinamica che svela appieno la natura di quello che si sta rivelando falso, il falso green, che di fatto è un ambientalismo industriale, figlio del più becero e vile capitalismo del disastro, come mi piace definirlo. Che cosa significa? Quell'economia che capitalizza le crisi, e in questo caso sta capitalizzando la crisi climatica, la crisi ecologica, che è reale e che lui stesso ha prodotto e generato, e quindi la usa ed estremizza l'emergenza in cui ci troviamo come un'ennesima occasione speculativa che allarga quella frattura, quella asimmetria tra le oligarchie finanziarie e le collettività e il bene comune. Noi vogliamo ribadire con la nostra presenza fin dal primo momento, fin dalla nostra nascita come comitati spontanei che nascono da una base territoriale molto forte, molto consolidata, che in questi anni si è strutturata, si è organizzata, ha condiviso idee, ha studiato, si è confrontata. Bene, noi vogliamo dire che questa non è la res nullius, non è la terra di nessuno, non è una mera superficie geografica che si può individuare così su una mappa, così come fanno le società energetiche. Non è una superficie inerte da sacrificare sull'altare degli interessi esogeni, eterodiretti, ma è un corpo vivo, è un corpo animato ed è custode della dignità del nostro stesso esistere. Non permetteremo
per l'ennesima volta che qualcuno arrivi da oltremare e ci tracci la strada, che poi è la strada che condurrà alla nostra fine definitiva. Noi non possiamo permetterlo. Stiamo assistendo a un paradosso veramente intollerabile. Le comunità locali, che sono le storiche depositarie della stabilità economica, culturale, ecosistemica, vengono escluse in modo violento e preciso dai processi decisionali. Vengono privati non solo della possibilità di affermare il proprio no, ma anche viene negata a loro, viene negata a noi anche la giustizia procedurale, poiché le istanze legate alla pretesa di legalità di questa transizione e alla correttezza procedurale stessa dei progetti che vengono presentati vengono totalmente respinte, totalmente ignorate. E oltre il danno, anche la beffa poi di essere bollati come oscurantisti, come refrattari alla modernizzazione e ancora peggio, si punta a distillarci un vero e proprio senso di colpa. Cioè ci si dà la colpa, ci si accusa di essere irresponsabili del rallentamento della transizione. Bene, noi rivendichiamo una cittadinanza non solo biologica, non solo culturale, ma giuridica. Una cittadinanza giuridica dei territori che abitiamo, per una vera costruzione di una democrazia energetica. La transizione deve declinarsi come sovranità energetica policentrica, equamente distribuita, dove la produzione di prossimità possa finalmente, finalmente, lo ripeto, assolvere a quella che era la sua originaria vocazione e funzione sociale, orientata al bene comune, e che possa sottrarci finalmente da ogni tipo di violenza e pianificazione calata dall'alto. La Sardegna quindi si rifiuta totalmente di subire una ennesima

0: vediamo circolare certi becchini dei territori sotto mentite spoglie. Sono impegnati nella ricerca indefessa di campi di sterminio. Si occupano della individuazione dei terreni su cui poter piazzare i loro maledetti impianti di taglia industriale per la produzione di energia rinnovabile. Fanno parte delle compagnie della morte travestite da gruppi di benefattori dell'ambiente. Tutti questi soggetti sono delegittimati in Italia dalla vigenza della mai applicata Costituzione repubblicana. E in Europa sono pure delegittimati dal regolamento 1991 del 2024, quello sul ripristino della natura. La Costituzione nostra, la Costituzione del 1948, è nata dagli orrori della guerra, orrori scatenati da appetiti economici fuori controllo. Perciò ha costruito un meccanismo di tutela della persona umana nel suo contesto ecologico e sociale. Ha costruito un meccanismo di contenimento delle pretese dell'economia. Nei suoi primi 12 articoli è definita una trama di principi e valori fondamentali, tutti dello stesso status e rango, tutti inalienabili e intangibili, e tutti insieme formano un complesso unitario di beni. Beni che si sommano e si completano a vicenda, appunto, e impegnano gli organi di governo della Repubblica ad agire politicamente per la loro applicazione simultanea. Tra questi valori c'è il paesaggio, affiancato con la novella dell'articolo 9 avvenuta nel 2022. Il paesaggio è stato affiancato dagli ecosistemi e dalla biodiversità. Ora, l'ecosistema più importante è il suolo, è il più importante perché è il principale regolatore climatico insieme ai mari. E poi è il presupposto della vita degli alberi e di tutti gli esseri viventi. Una transizione energetica che consuma suolo non è una transizione ecologica, è una contraddizione, è una bestemmia in chiesa, è stena pigliata pu culo di cristiani, vedete affiora sempre la lingua dell'anima, traduco, è una presa dei cittadini per i fondelli. È un cavallo di Troia della logica bellica del sacrificio nel cuore del trattato di pace ancora da firmare tra gli umani e il resto della natura. È il contrario di quello che si dovrebbe fare in pratica, è un trionfo degli interessi privati alla distruzione a scapito dell'interesse generale a un'energia rinnovabile democratica, capillarmente diffusa e armonicamente integrata nei vari contesti territoriali. Questa energia si può fare attraverso l'impiego di superfici già consumate, la cui disponibilità in Italia è immensa. E questa energia ce la raccomandano l'ISPRA e tanti altri studi, come quello del professore Angelo Spena che si è applicato ai capannoni industriali. Questi studi dimostrano in maniera scientifica come si potrebbe produrre a iosa energia pulita senza torcere più un filo d'erba a nessun'area geografica. Ma la volontà politica dell'attuale classe dirigente consiste al contrario nell'intento di garantire affari privati al settore energetico con i soldi pubblici. Ma per l'articolo 43 della Costituzione, è una norma di ordine pubblico economico, l'energia è un'appartenenza collettiva, è un servizio pubblico essenziale. La nostra battaglia quindi consiste nel far rientrare nella legalità costituzionale i fuorilegge che bivaccano sui banchi del governo e del Parlamento. Ne va della nostra dignità e ne va della nostra sopravvivenza.
1: E rieccoci in studio, sono le 19:42, siete sintonizzate e sintonizzati su Radio Giroma, vi ricordo FM 105.7 www.giroma.org, questa puntata potete riascoltare.

0: parla su Spreaker, sul nostro canale di Fatti Gravissimi. E il appena concluso il blob registrato, sapientemente intessuto di suoni e musiche da parte di Gerardo, che è ancora con noi, sintonizzato sul nostro canale Gizzi. E tante sono le domande, tanti gli stimoli anche che ci arrivano da casa, provo a sintetizzarli. Insomma, è stata richiamata più volte, no, la Costituzione, l'articolo 9 ovviamente, che tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico, ma poi anche mi viene a pensare l'articolo 41, no? E l'articolo 42, quindi quando il fare impresa comunque non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, la sicurezza, la libertà, la dignità umana, la salute e l'ambiente, e contemporaneamente lega la, diciamo, la proprietà pubblica, la proprietà privata alla funzione sociale in qualche modo. E c'è chi intravede in questi articoli la considerazione anche dell'energia, come dell'acqua, come del suolo, come dell'ambiente, come veri e propri diritti sociali. Se energia è un diritto sociale in senso costituzionale, allora è chiaro che le logiche privatistiche con cui viene gestita la transizione energetica, ma ovviamente storicamente l'energia, secondo le prassi storiche, sono problematiche in qualche modo. E Gerardo, non so se per esempio, ecco, in questo qualcuno vede anche le comunità energetiche rinnovabili. Si parlava prima di produzione di prossimità, no? Come una possibile soluzione. Che ne pensi tu riguardo a questa cosa? Gerardo, non ti sentiamo più.
1: Eccomi. No, c'è un ritardo nell'audio, non lo so perché.
0: Ok.
1: Sì, in realtà è proprio questo, diciamo, l'elemento cardine di tutta la discussione, perché buona parte della polarizzazione su il dibattito contro gli impianti, contro questo tipo di infrastrutture, sembra sempre schiacciato su o sei pro o sei contro. In realtà il paradosso di questa situazione è proprio che la maggior parte delle comunità che per anni hanno spinto per un abbandono del carbone e del fossile, per una ristrutturazione dei sistemi energetici, oggi si sentono tacciati di essere negazionisti climatici, contro la transizione energetica. In realtà è proprio questo il nodo principale della discussione, è che la transizione energetica, che è un'articolazione molto specifica poi della transizione ecologica, è stata completamente monopolizzata dai grandi incumbent dell'energia, proponendo appunto un modello che riproduce quella centralità che è il fossile, a cui il fossile ci ha abituato negli ultimi 200 anni. E il fatto che le soluzioni per il cambiamento climatico siano schiacciate su questo tipo di tecnologie industriali, che hanno bisogno di molta terra, e di questa terra, diciamo, le nostre terre ne sono piene, e peggiora ulteriormente la condizione della nostra crisi ecologica, climatica e planetaria. Quindi tutti gli interventi, diciamo, che ho cercato di mettere insieme, di armonizzare nel montaggio, sono radicati in una profonda visione su come trasformare la società radicalmente dal punto di vista socio-ecologico. E questo non può essere fatto attraverso la tecnologia che in sostanza incorpora dei flussi asimmetrici di terra, di materiali, di flussi di energia.
0: Insomma, energia. Sì.
1: Com'è?
0: No, dicevo, quindi insomma energia anche per chi, per come, no? Noi abbiamo in collegamento con noi Stella Arena, che è un'avvocata acrese, di origine acresi, che ha seguito vertenze contro l'impianto l'impianto eolico nella Sila Greca, nel territorio di Acri. Stella, ci senti?
2: Sì, vi sento. Saluto Gerardo.
0: Eccola. Buonasera. Tu conosci molto bene, insomma, la situazione di Acri e della Sila Greca, insomma anche abbastanza quella della provincia di Cosenza. Quali sono state, secondo te, i dati macro che possiamo cogliere, no, dall'esperienza acrese? Che cosa è successo, se puoi dirlo molto sinteticamente, insomma, che cosa è successo ad Acri, qual è lo stato dell'arte e poi cosa possiamo imparare?
2: Sì. Allora, prima di tutto io dico che vi è una complessità normativa in merito agli impianti eolici, agli impianti, alle rinnovabili in genere, che naturalmente sfugge molto spesso anche a noi che ci occupiamo di diritto, perché sono delle sovrapposizioni di norme che non aiutano poi alla tutela effettiva del territorio, e spesso nelle maglie della legge chi vuole fare speculazione riesce a fare quello che a mio avviso si è verificato ad Acri. Ad Acri è stato, io ho iniziato ad occuparmi della situazione dell'eolico quando è stato presentato un megaprogetto di più di 20 aerogeneratori alti più di 200 metri proprio a confine col Parco Nazionale della Sila. Questo megaprogetto è in questo momento fermo nella fase istruttoria. Molti cittadini di Acri, non solo io, hanno presentato le cosiddette osservazioni per riportare naturalmente all'attenzione la tutela del territorio e tutta la situazione del territorio che veniva lesa da questo mega impianto. Molto spesso questi progetti vengono fatti senza tenere in conto la situazione del territorio. Noi abbiamo trovato diverse lacune nel progetto presentato per l'impianto e molte situazioni non riportate. Parlando con i tecnici, perché io poi non sono un tecnico e quindi ho avuto anche molta difficoltà, un tecnico ingegnere, ho avuto molta difficoltà a leggere queste benedette cartine dei luoghi, non erano rappresentate in modo conforme, e tante situazioni, come anche quelle delle aziende presenti nel territorio, non venivano riportate. Io conosco bene il territorio e quel progetto diceva che era un territorio deserto. Delle falsità riportate in un progetto ministeriale. Questo megaprogetto, per fortuna, in questo momento è fermo grazie alle varie osservazioni che sono state fatte da varie associazioni, e quindi aspettiamo l'esito. Però nello stesso territorio di Acri, quando parlo della Sila Greca, parlo quasi del Parco Nazionale, sono stati presentati altri progetti. Un impianto eolico è stato purtroppo, nello stesso periodo in cui veniva presentato questo megaprogetto, approvato. Come è stato approvato? Quello che dicevo io, le maglie della legge che a volte rendono incontrollabile da parte anche di chi vuole tutelare il territorio questo bene, è stato approvato con una procedura semplificata col silenzio assenso. Ora io dico, quella zona è una zona sottoposta a vari vincoli, e questo aerogeneratore alto quasi 100 metri si trova a meno di un chilometro dal Parco Nazionale. È mai possibile approvare una costruzione di questo tipo vicinissima a un parco con una procedura di silenzio assenso? Io ho sollevato la questione anche davanti a un ente che dovrebbe tutelare i beni paesaggistici come quelli della Sila Greca, la sovrintendenza, ma ho visto un rimpallo di situazioni. Da parte del comune hanno detto che per loro non potevano fare niente, che per loro era tutto legittimo. Da parte della sovrintendenza vi è stata una risposta alquanto sfuggente, dicendo che a controllare se effettivamente vi erano vincoli e se si poteva impedire la costruzione di questo impianto eolico era appunto il comune. Fatto sta che se voi vi muovete proprio nelle vicinanze del Parco Nazionale, vedrete questo impianto che svetta ad occhio, sembra veramente una violenza sul territorio. E noi ci chiediamo, com'è possibile che questo impianto si trovi su quel territorio? Insieme a questo sono davanti al comune in via di approvazione 5 impianti relativi a pannelli solari. Anche su questi pannelli solari io oggi mi chiedo, alla luce anche della sentenza della Corte Costituzionale che ci dice che quello è un terreno agricolo, quindi destinato ad altro rispetto a un piano che si dovrebbe avere sul territorio, se è legittimo far coprire quel territorio famosissimo per la coltivazione della patata della Sila, per le castagne e altro, da pannelli solari. Non ci dimentichiamo che la Suprema Corte ha detto non solo che il territorio deve essere in quel momento coltivato, ma basta solamente la destinazione, il piano di quel territorio per meritare tutela. Io nella situazione che ho potuto vedere mi chiedo, ma questi amministratori un piano, una visione per questi territori ce l'hanno? Questi amministratori che hanno un territorio prettamente agricolo e non industriale, se lo vedono devastare con impianti eolici, ripeto, io non li demonizzo, ma dipende dove questi impianti vengono posti. Se tu li poni vicino a un parco nazionale, su un territorio agricolo, in una regione che vive esclusivamente di questo, penso che devastino quel territorio, penso che tu privi e fai solo estrattivismo nei confronti di quel territorio. Quindi io mi chiedo, la domanda la rimbalzo agli amministratori, ma che visione avete della Calabria quando proponete la Calabria come un hub energetico? A questi cittadini cosa date se non la fuga da questi territori?
0: E queste sono domande, diciamo, che fondamentali. Stella faceva riferimento a questa disposizione della Corte Costituzionale del 16 luglio, appunto, che insomma impedirebbe comunque, anche nel caso di semplice destinazione, come diceva, appunto, agricola, alla costruzione, appunto, di impianti fotovoltaici sui terreni. Quindi ecco, questo ancora una volta, no, sembra che alla fine la Costituzione sia la chiave per risolvere questo problema della transizione energetica, no? Molto spesso basta tornare alla Costituzione antifascista per capire la natura dei problemi. E Gerardo, però, appunto, ci si dice, no, come anche si accennava nel blob, e però eppure, quindi siete contro la transizione energetica, volete il ritorno al carbone, comunque volete il rallentamento di questa transizione energetica. E quali sono le risposte che si possono dare? Perché comunque è vero, tante persone credono, pensano che effettivamente la società sia destinata a una crescita economica costante, che quindi, essendo una società energivora, gli strumenti per procacciarsi questa energia non debbono essere mai limitati. Che cosa ne pensi? Anche Stella, se vuole intervenire tra un po', insomma. Gerardo. Abbiamo perso Gerardo, comunque non lo sentiamo bene. Stella, non so se vuoi rispondere,
2: sì,
0: tu.
2: Sì, sì, sì. Io penso, prima vi ho sentito, parlavate di transizione energetica e transizione ecologica. Bene, bisogna capire bene cosa si intende per transizione energetica e transizione ecologica. Assolutissimamente non è che siamo contro una transizione ecologica o una transizione energetica che sia compatibile col territorio, ma se noi analizziamo che cosa significa effettivamente transizione ecologica, significa prima di tutto rispetto di quei beni che sono beni comuni, che secondo me anche l'energia è un bene comune, sicuramente è un bene di cui oggi non possiamo fare più a meno, come un bene comune l'acqua, ma questo non significa speculare su questi beni e distruggere altri beni per avere un profitto sugli stessi. La transizione ecologica dice, da un lato, ridurre gli sprechi, ma anche tutelare questi beni nella produzione. Ecco, io non sono contraria, per esempio, ai pannelli solari in una zona dove questi pannelli solari sono compatibili con il territorio, naturalmente, non sono contrari ai pannelli solari in determinate zone che sono già zone industriali, già sfruttate. L'importante è la compatibilità di queste forme di rinnovabili con i territori. Se si bada al profitto, esclusivamente al profitto, naturalmente questa transizione ecologica non ci sarà mai, perché per avere una transizione ecologica noi dobbiamo mettere al centro il bene collettivo e quindi ritornare ai cosiddetti beni comuni che appartengono a tutti. E io non posso sacrificare delle zone che naturalmente sono importanti importanti anche per evitare il surriscaldamento. Pensiamo alla zona della Sila, che ha diversi alberi, ha un ecosistema complesso. Io non lo posso andare a distruggere per metterci pannelli solari e paleoliche. Lì non abbiamo più un'energia, una transizione energetica e né una transizione ecologica, ma abbiamo di nuovo sfruttamento del territorio e basta, perché smettono di avere quel compito di portarci verso una transizione energetica le rinnovabili se creano distruzione. Se invece sono compatibili con il luogo dove queste vengono naturalmente poste, beh, noi non è che siamo contrari. Giustamente bisogna fare dei veri studi di impatto ambientale e di compatibilità con le zone. E poi, ahimè, forse dobbiamo anche capire che una riduzione dei consumi è necessaria. L'Occidente, che pensa di essere padrone del mondo e di poter sprecare le risorse che non appartengono solo a noi, ma al mondo, forse un ragionamento anche sulla riduzione dei consumi o comunque su un uso consapevole delle risorse, l'Occidente dovrebbe iniziare a farla, se pensa veramente di farla una transizione ecologica.
0: E quindi, diciamo, si intreccia molto con il tema della della decrescita, no? Che è tornato anche in auge dopo il saggio di Saito Kohei, pubblicato appunto l'anno scorso, tradotto in Italia l'anno scorso. Credo che abbiamo recuperato Gerardo, vero? Ci senti adesso, Gerardo?
1: Sì, voi mi sentite?
0: Sì, ti sentiamo bene. E siamo però alle soglie di una mobilitazione, vero? C'è una mobilitazione nell'aria su questi temi prossimamente. Che cosa ci dici?
1: Mi sentite?
0: Sì, ti sentiamo.
1: Sì, a inizio agosto ci sarà un appuntamento per manifestare su questo impianto di San Vito, che sta in una delle zone, diciamo, più paesaggisticamente importanti della Calabria, e che si iscrive, diciamo, in questo grande processo di ridisegnazione del paesaggio meridionale. E, diciamo, io su questo di nuovo lascerei la parola a chi si attiva in prima linea in questi processi, e per un po' per tirare le fila del ragionamento, guardare a come il mezzogiorno rurale oggi viene trasformato da questi processi che sono lasciati in mano ad attori privati che come unico obiettivo hanno quello del profitto e della rendita, e ci spinge a immaginarci una nuova relazione con l'energia, anche a pensare che cosa è l'energia, cosa serve alle comunità e a come questa transizione energetica si può fare senza consumare suolo e risorse che sono distribuite, diciamo, in catene del valore globale.
0: E quindi sì, no, quindi appunto mandiamo l'appello alla manifestazione, ricordando però che oggi è stata una ennesima tragedia sul lavoro, proprio purtroppo in un parco eolico a Mongrassano. Un operaio, Michele Rago, di 25 anni, ha perso tragicamente la vita, l'ennesima morte sul lavoro di quest'anno in Calabria, e si lega purtroppo tragicamente al tema anche degli impianti eolici, ma è ovviamente solo una coincidenza in questo momento. E però appunto, ecco, rimane questo tema. I parchi eolici sono oltre, diciamo, sono un tema che interessa la provincia di Cosenza in tante aree, anche quella di San Fili, Marano Marchesato, il parco eolico in progetto appunto sulla catena costiera, che ha visto anche grosse attivamento di cittadini nel comune di San Fili. Quindi insomma è un tema che riguarda sicuramente molto da vicino i cittadini e le cittadine della provincia di Cosenza. Sentiamo quindi l'appello di Controvento alla manifestazione e poi andiamo con i fatti gravissimi.
3: La montagna di San Vito si può ancora salvare dalle grinfie devastatrici delle paleoliche. Con questa fondata convinzione, il Movimento Terre Libertà Calabria, con Italia Nostra Soverato Guardavalle, Calabria Trekking, il Coordinamento Regionale Controvento, nonché gli operatori turistici della zona, organizzano domenica 2 agosto dalle 9.30 una bella gita al Lago Acero, ovvero un momento di incontro sulle tematiche ambientali che riguardano questi splendidi luoghi, ma anche la nostra intera regione. Naturalmente gli ospiti di questa giornata a confronto, fra i quali Francesco Bevilacqua, avvocato e scrittore ambientalista, Alberto

0: Ziparo, docente di urbanistica e pianificazione ambientale dell'Università di Firenze, e Valentino Santagati, antropologo e musicista, apriranno il dibattito proprio a partire da San Vito, dove, a due passi dal lago Acero e a ridosso del Parco regionale delle Serre, pende la spada di Damocle del progetto di impianto eolico da realizzarsi fra Boschi e Fagete, presentato addirittura oltre 20 anni fa, nel 2006. Da allora si sono seguiti provvedimenti e ricorsi e persino un'inchiesta della magistratura. Nel frattempo, in questa stessa area, spontaneamente, è nato e si è sviluppato il trekking coast to coast, ideato e pensato da Calabria Trekking, un cammino da Soverata a Pizzo che attrae migliaia di turisti e che fa vivere e lavorare decine di famiglie con la bellezza, la storia e la spiritualità sedimentate nei paesaggi della montagna e della collina. Non stupisce perciò che non solo gran parte dei sindaci del comprensorio, ma anche gli operatori turistici trainati dal coast to coast, hanno scritto al presidente Roberto Chiuto affinché la regione Calabria impugni la sentenza del TAR che aveva sancito la decadenza di un decreto della stessa regione Calabria che, prima, aveva a sua volta giustamente invalidato le vecchie autorizzazioni concesse, oramai obsolete e fuori dal tempo e dal contesto. Appuntamento dunque domenica 2 agosto in una cornice magnifica, quella del Lago Acero, che il nostro territorio non può permettersi di perdere a vantaggio del profitto di pochi, in nome di una transizione ecologica che, così fatta, serve solo a distruggere il territorio, alimentata da una retorica green che non spiega i danni irreversibili che un impianto di questo tipo porterebbe con sé, cancellando altresì di fatto uno degli esempi più sani e virtuosi di turismo sostenibile presente a livello nazionale. Fra musica, trekking, yoga, prodotti tipici e convivialità ci si confronterà sulle tematiche decisive per il presente e il futuro della nostra terra. Nulla è ancora perduto, ma occorre la partecipazione di tutti e di tutte.
1: Questo l'appello alla mobilitazione del 2 agosto. Io ringrazio tantissimo Gerardo per tutto il supporto, per l'idea, e Stella per la pazienza, le competenze. Grazie mille a tutte e due. A presto. Speriamo di sentirci presto.
2: Grazie a te.
3: Ciao.
2: Ciao.
1: Noi andiamo con un po' di musica e poi chiudiamo con i fatti gravissimi.

0: E questa è Nica Strisa con l'organetto, buona venuta appunto dall'album registrazione inchiesta, diciamo ricerca proprio di Valentino Santagata a Catarra d'Ovino, i suonatori di chitarra battente nelle serre calabresi. Ricordo che sia Gerardo che Valentino Santagata potremo ascoltarli a Conflenti dal 27 al 30 di luglio. E siamo appunto in chiusura, sono le 20.06, abbiamo sforato di pochissimo in realtà. E Ilenia ha raccolto un po' di fatti gravissimi per noi.
1: Innanzitutto sì, è un fatto gravissimo, rimanendo in tema territorio, ambiente, della settimana riguarda proprio la situazione incendi in
0: ecco,
1: Calabria,
0: certo,
1: che sta devastando l'entroterra calabrese con decine di roghi, gli ultimi drammatici sul Pollino, che mettono a nudo le storiche carenze della prevenzione nella tutela dei boschi. E come sottolinea appunto nel post puntuale di Facebook la compagna Lucrezia Veltri, stiamo appunto assistendo al progressivo smantellamento anche delle risorse del presidio umano e forestale, mentre appunto, come abbiamo sentito, c'è questo paradosso: dall'ottimo lavoro di Gerardo si presenta l'entroterra calabrese come futuro hub energetico d'Europa, quindi c'è da chiedersi in che modo appunto si sottrae la presenza pubblica per la difesa del patrimonio culturale, mentre si richiedono appunto l'estensione di superfici per impianti industriali, i cui profitti poi, quanto si è capito dire, vengono diretti altrove, lasciando appunto alle comunità i costi ambientali e il rischio idrogeologico, che come abbiamo visto non accenna a placarsi,
0: esatto,
1: anche in queste ore.
0: Giustissimo. Laura, c'è un fatto gravissimo per noi? No?
2: Il fatto gravissimo che hai già citato tu, la morte dell'operaio 22enne a Mongrassano, è un dato, diciamo, che arriva dopo che la Calabria è stata dichiarata zona rossa per le morti sul lavoro.
0: Esattamente.
2: Quindi
0: ormai sono incontabili, non le contiamo più,
2: sì,
0: insomma,
2: esatto.
0: Da gennaio sono tantissime.
2: Le province più colpite, diciamo, sono in ordine Vibo, Reggio e Cosenza. E quindi ci troviamo in una situazione in cui diciamo, la politica non se ne occupa né in modo emergenziale né in modo strutturale,
0: esatto.
2: Quindi qui manca proprio l'intervento, non c'è nessun tipo di intervento.
0: Giustissimo. E quindi noi niente, siamo in chiusura, finita questa stagione di fatti gravissimi, ma insomma noi ci troveremo qui sicuramente a fine settembre con gli storici membri della redazione, Stefano, Vittorio, Rosario, che salutiamo a distanza, e vi invitiamo appunto a sentire la nostra replica domani alle 13 e per recuperare tutti i nostri podcast, se vi mancheremo, sotto l'ombrellone su Spreaker. Ciao!
1: Ciao!
2: Ciao!
3: Ehi, cancia, libranza tua!

dalla finestra, nuvole gonfie, ricche di pioggia, giù le mutande, levo le tende, faccio una doccia, spalmo la crema, metto la giacca, quella coi fiori, per fare a pugni col mondo di fuori, ma poi ci ripenso, è troppo leggero.

per questo diluvio. Ed anche se fossi Lucio Battisti, non canterei mai coi suoi toni tristi.

0: not done nothing for the youth them.
1: Diventare più potenti
2: dormendo. Diventare più potenti dormendo.
1: Diventare più potenti
2: dormendo. Diventare più potenti dormendo. Un sogno antico che è già realtà. Prova anche tu gratuitamente U-Matic 9, la macchina ideata negli Stati Uniti. U-Matic 9 è distribuita in Italia da IOA, Istituto di Obbedienza Animale.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 30 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 25%.
1: Bella Radio Ciroma, bella Fella Sgalor, un abbraccio a tutti gli ascoltatori, Fosco di un grande.
2: Grazie per Paolo, ci vediamo presto.

0: Gli amici di Facebook mi hanno lasciato solo quando avevo bisogno di aiuto. Instagram sembra il mercato del bestiame. TikTok è frequentato solo da pedofili. Io non distingo più cosa è reale da cosa non lo è.
1: Carmelo, stai tranquillo. In effetti la realtà non esiste, ma l'Istituto di Obbedienza Animale può costruirne una apposta per te.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Tu vuoi. Tu puoi.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21:39.
1: Sei sintonizzato sui 105 e 700 di Radio Ciroma.

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

0: Ha mai sentito parlare di questo libro?
1: Capitale del dolore. No.
0: Ci sono delle parole sottolineate.
1: Noi viviamo nell'oblio delle nostre metamorfosi, ma quest'eco che risuona lungo tutto il giorno, quest'eco fuori del tempo di angoscia o di carezza, siamo vicini o lontani dalla nostra coscienza. Ci sono parole.

0: Pera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola. Fragola.

0: sostieni Radio Ciroma.
1: Piccoli presidi di informazione come sono Radio Ciroma, come sono tutte le radio di movimento, Spazio in Italia, che sono l'elemento ultimo di portare anche un elemento di verità sulle questioni, vanno difese.
0: Per maggiori informazioni visita il sito www.giroma.org.
2: Non far spegnere la tua radio.
3: Stasera ho voglia di niente, stasera ho voglia di gente, restarci in mezzo in silenzio, fare da pavimento, respirare un momento. Ti ha visto entrare qualcuno?

0: È stato rilevato un nuovo accesso al tuo account. Se non sei stato tu, non devi fare nulla. In caso contrario, ti aiuteremo a proteggere il tuo account.
1: Persone senza scrupoli ti avvertono sempre di non fidarti di persone senza scrupoli.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare. Credere, obbedire, guadagnare. Credere, obbedire,

al sacrificio, e l'uomo si destò, prese la voce dalle corde del sole, salì il suo destriero verso il flotone, ebbe le doglie, suore e spose, orge potenti divinatorie. Dal sacro consiglio del partito, egli attese.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 22 e 41 minuti.
1: Mi sono rotto le palle, zio. Mi sono rotto le palle, tipo, di pagare l'affitto. 500 euro al mese per vivere in una stanza, un posto orribile. E vorrei accendere il mutuo, ma non ce la faccio, tipo, mi sale l'ansia ogni volta che ci penso.
2: Io me lo so acceso il mutuo.
1: Come? Tu?
2: Sì.
1: Da quanto sarebbe sto mutuo?
2: 1 milione.
1: Quanto? Quanto?
2: 1 milione.
1: Excuse me?
2: 50 anni di mutuo mi sono accollato.
1: Tu? Che non sei manco capace di pagare Netflix, arriva alla fine del mese.
3: Dai, falla finita.
2: Sì, ma è super tranquillo, è tranquillissimo.
1: Ah, è tranquillissimo, perché?
2: Sì, perché comunque i soldi non gli darò mai.
1: Come non gli darò?
2: No, i soldi non gli darò mai indietro.
1: Come no?
2: Il mondo finirà prima che io estinguerò i miei debiti con la banca. È chiaro?
1: Quando finisce questo mondo, scusa, perdono?
2: Ma da un lasso di tempo che va da domani a, boh, i prossimi 10-15 anni. Non lo senti questo profumo di apocalisse che c'è nell'aria? Qua il mondo sta per finire. E io col cazzo che i soldi alla banca gli do, capito?

pensa di me? Ma mi sta bene? Sto bene, grazie. Nessuno mi dice niente. Ho visto una foto in rete, ma ti dico, lo posso sopportare. Mantengo la calma, mantengo la calma.

0: Jesse! Le cose sono cambiate. Ora tutti credono che tu sia un killer.
1: Ma che stai dicendo?
0: Ne parla tutta la città. Un tipo si è permesso di darti fastidio e tu gli hai sfracellato la testa con un bancomat.
1: Non è andata così.
0: Ma che importa? Devono essere i nostri concorrenti a crederlo. Non ho detto mica la polizia.
1: Merda.
0: Ti rendi conto che è una fortuna? Tu sei... Ascoltami bene. Tu sei un pesce palla.
1: Cosa?
0: Un pesce palla, pensaci. Piccolo di dimensioni, non svelto, non molto astuto. Facile vittima dei predatori, ma il pesce palla ha un'arma segreta, lo sai, no? Lo sai? Cosa fa il pesce palla, Jesse? Cosa fa? Su!
1: Io non so nemmeno che...
0: Il pesce palla si gonfia, il pesce palla si espande fino a diventare 4-5 volte più grande. Ma perché? Perché lo fa? Per mettere paura agli altri pesci, ecco perché. Per spaventarli. Così i predatori di cui parlavamo prima se la svegnano. E questo sei tu, sei il pesce palla. Capisci? È tutta un'illusione. Nient'altro, nient'altro che aria. Ora... Chi oserà mettersi contro il pesce palla, Jesse?
1: Nessuno.
0: Hai detto bene.
1: Io sono un pesce palla.
0: Tu sei un pesce palla. Ridillo.
1: Io sono un pesce palla.
0: Ancora più convinto.
1: Io sono un pesce palla.
0: Un pesce palla, è questo
1: sì.
0: Che sei.
1: Aspetta che mi gonfio un po'.

C'era un giardino dai mille colori. Lo scellerato ne ha fatto un deserto, facendo essiccare le foglie e i fiori, lasciando la terra nello sconcerto. Questi 20 anni ha raccolto sospiri e lacrime amare di solitudine. Adesso non ha più suoni e respiri e lascia una vita nell'inquietudine. Non ci sarà ombra a lenire pensieri, nidi di uccelli a vegliare la quiete. Non avverrà scambio di desideri, né soffi di vento a calmare la sete, di spiar la vita tra oscuri sentieri che da sotterra indicano mete.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org.
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
7: Ah! E una pavata,
8: pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
10: Radio Ciroma
11: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma a servizio della libera espressione.

Lo strazio della fabbrica risultava indicibile. Chi era dentro l'inferno della condizione operaia non diceva niente. Chi era fuori della condizione poteva dire tutto, però non sapeva niente. Quindi il poeta doveva calarsi nell'inferno quotidiano, ungersi le mani in 40 anni di putiferi, partire alle 5 del mattino con la bicicletta, anche con 20 gradi sotto zero, verso la fine del mondo. Con una furibonda allegria timbro la mia presenza, che attesta l'esistere, anche di codesto sottoscritto, che iscrive anche lui i versi della nostra epigrafe.

0: usati a Cosenza a frequenza è questa. Fella Scalor su Radio Ciroma, mamma mamma mamma mamma mia sei so, la ramasi.
1: Grazie, la mamma Maria.

0: Nungo.
1: Ô, Savinha!
0: Nungo.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Non sarà mai!

0: impartite il primo comando. Ad esempio, premi il pulsante rosso sulla macchina. Ogni volta che impartite il comando, indicate sempre l'oggetto.
1: Una volta che la persona ha eseguito il comando, dite grazie oppure bene.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

Radio Ciroma, il punto di vista più fazioso della città.

streghe, quelle con la scopa e la faccia scura, scura. Non ti impressionare per le pire, legna fiammeggiante che mantiene la cottura. Verbo che rinnega la parola, frutto che si imbuccia nelle trame di una roccia, carne che si nega alla ragione come un aquilone.

0: Usate continuamente la stessa parola chiave. Proiettate sullo schermo immagini incoerenti con quello che state dicendo. Infine, inserite slides con testi molto lunghi che le persone non riusciranno a leggere.
1: Le tecniche del successo, lezione 8.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Tranquillo, allora poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.